parole. Non hai bisogno più di me, forse. Dentro a quegli occhi quanto mare che c'è. Ed io non so neanche più nuotare. Finestre sul

ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: Radio Puglia.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove.

faccia, la mia testa fa la ruota, cerco d'andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto non ci vado mai.

sei abituata a rialzarti, che sembri nata per cadere, ma goditi il cielo se cadi, che l'alba è bella vista da sdraiati.

0: ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.
1: Listen.

0: Puglia. Aggiornamenti su traffico e viabilità in diretta con ANAS Viaggiare Informati.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Puglia. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato di 200 metri circa tra lo svincolo di Palese e lo svincolo con la tangenziale di Bari. Sulla strada statale 96 Barese è attivo un senso unico alternato di 2 km circa tra lo svincolo con la variante di Altamura e lo svincolo con la variante di Altamura strada statale 99 di Matera, in provincia di Bari. Sulla strada statale 7 via Appia è attiva una riduzione di carreggiata nella fascia oraria dalle 17.30 alle 2, all'altezza dello svincolo di Taranto, in tratti saltuari ed in base alle esigenze di cantiere in entrambe le direzioni. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale, ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito strade anas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: visibili in tutti i futuri possibili.
1: A Radio Puglia, aggiornamenti su traffico e viabilità in diretta con ANAS Viaggiare Informati.
2: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Basilicata. Sulla strada statale 658 Potenza Melfi è attiva una riduzione di carreggiata tra gli svincoli di Castel Lago Pesole e di Scalera in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in entrambe le direzioni in provincia di Potenza. Sulla strada statale 407 Basentana è attiva una riduzione di carreggiata all'altezza dello svincolo di Trivigno in corrispondenza del viadotto Coronati in direzione Potenza in provincia di Potenza. Sul raccordo autostradale 5 Sicignano Scalo Potenza è attivo uno scambio di carreggiata di 400 metri circa all'altezza dello svincolo di Vietri in direzione Sicignano in provincia di Potenza. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente. Salva il tuo viaggio per notizie in tempo reale. Ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 1488 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
3: Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno.

Te ne sei tornata giù a Parigi. Te ne sei tornata giù a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata giù a Parigi. Te ne sei tornata giù a Parigi.

0: credo il problema sia in lei. Non credo che sia un problema.
1: No.
0: Non credo sarà un problema.
1: Oh no.
0: Non vedo dov'è il problema. Boh. Non credo sarà un problema. Non credo che esista.
2: A Radio Puglia, aggiornamenti su traffico e viabilità in diretta con ANAS Viaggiare Informati.
3: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della Regione Puglia. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato di 200 metri circa tra lo svincolo di Palese e lo svincolo con la tangenziale di Bari. Sulla strada statale 96 Barese è attivo un senso unico alternato di 2 km circa tra lo svincolo con la variante di Altamura e lo svincolo con la variante di Altamura strada statale 99 di Matera, in provincia di Bari. Sulla strada statale 7 via Appia è attiva una riduzione di carreggiata nella fascia oraria dalle 17.30 alle 2, all'altezza dello svincolo di Taranto, in tratti saltuari ed in base alle esigenze di cantiere in entrambe le direzioni. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale, ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: A Radio Puglia sono le 6 e 33 minuti.
1: L'almanacco del giorno.
2: Venerdì 24 luglio 2026. 205esimo giorno dall'inizio dell'anno.
3: Siamo sotto il segno del leone. La chiesa ricorda Santa Cristina.
2: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Cristina. Il nome ha origine greca e significa consacrata a Cristo. Il numero portafortuna è il 6, il colore è il verde e la pietra associata è lo smeraldo.
1: Accadde oggi.
2: Il 24 luglio del 2010 a Duisburg, in Germania, durante la Love Parade, 19 persone muoiono e 342 rimangono ferite a causa di una gigantesca calca avvenuta all'uscita di un tunnel lungo 200 metri e largo 30. Questa fu l'ultima edizione del festival. La Love Parade, che insieme a May Day e Nature One rimane uno dei grandi eventi della rave culture, ha segnato l'inizio dell'era della musica elettronica. Sempre negli stessi anni nascerà poi la Street Parade di Zurigo in Svizzera, sulla cresta dell'onda della Love Parade e promossa dall'emittente Viva TV.
1: Chi è nato oggi?
3: Tra i personaggi famosi nati il 24 luglio ricordiamo Ermanno Olmi, Vincenzo Salemme, Jennifer Lopez.
1: Le frasi del cinema.
2: L'uomo più ricco è quello che ha gli amici più potenti. Dal film Il Padrino parte terza.
1: Proverbio del giorno.
3: Là dove ci si ama, non scende mai la notte. Proverbio della Costa d'Avorio.
1: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
4: Una buona giornata a tutti da Roberto. Oggi è venerdì 24 luglio 2026. Siamo pronti con l'appuntamento dedicato all'oroscopo e allora partiamo subito dall'Ariete. È davvero una buona giornata, ideale per mettersi in viaggio, per occupare la scena con tono allegro e scanzonato. L'amore vi sorride nelle vesti di un'avventura maliziosa, capitata così per caso. Toro, saprete circondare chi vi piace di mille attenzioni seducenti ed effetto anche. In famiglia, clima sereno e collaborativo. Sogni premonitori. Una persona simpatica e spensierata entra all'improvviso nella vostra vita. Gemelli, gli astri vi favoriscono, promuovendo incontri e progetti. Cogliete la palla al balzo. Preparatevi a conoscere facce e luoghi diversi. Novità e occasioni favorevoli all'orizzonte. Cancro, nulla di nuovo sotto il cielo dell'amore. Forse vi sentite un po' annoiati, ma non cercate diversivi a tutti i costi. Inclinazione all'interiorità. Una relazione a distanza vi crea inquietudine, ma è proprio nella lontananza che si misura l'intensità del rapporto. Leone, disposizione d'animo gioiosa e leggera. Successo in società, comunicativa efficace e un fascino che prescinde dall'età e vi rende sempre evergreen. Ammirati e corteggiati in ogni situazione, avrete tutti gli occhi puntati addosso. Vergine, piccoli ma fastidiosi contrattempi, malintesi al telefono e disguidi in viaggio. Famiglia brontolona e partner forse da cambiare, ma decidetevi però. Bilancia, una configurazione briosa rende brillante e spensierata la giornata. Pace fatta con la vostra dolce metà dopo un bisticcio, prevista una gita culturale. Nel cielo odierno astri che affinano l'intuizione e la fantasia. Scorpione, organizzate una rimpatriata con dei vecchi amici. Potrete aggiornarvi sulle ultime novità, noleggiare un DVD, ascoltare un CD uscito di recente. Attivatevi in anticipo e programmate una vacanza di gruppo. Sagittario, terrete testa agli intralci e senza perdere il sorriso. Fermento nel cuore. Buttatevi, ma non forzate i tempi. Se son rose, fioriranno. I vostri cari invece possono fare molto per voi. Anche se avete altro per la testa, lasciatevi catturare dalla loro allegria. Capricorno, godetevi un giorno di quiete, in compagnia del partner o dei familiari. Il segreto della felicità sta nelle piccole cose. È un'ottima idea pulire casa, arieggiarla, cambiare la disposizione dei mobili e liberarla da tutto ciò che non serve più. Acquario, le stelle di oggi sono in fermento. È naturale che vi sentiate su di giri, fascino malandrino. Molti vi approvano e vi rispettano. L'umore frizzante e la vostra estrosità calamitano l'attenzione. Pesci, cercate di non perdere la bussola se non tutto andrà come desiderate. Non cedete alla tentazione di scaricare il malumore su chi vi sta vicino. I problemi vi sembreranno più grandi di quanto non siano in realtà. Provate a rilassarvi anche con un hobby piacevole. E con questo segno chiudiamo l'oroscopo di oggi, ma vi aspetto per gli appuntamenti di questo weekend. Da Roberto, buon venerdì a tutti.
0: Radio Puglia, meteo.
5: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio Puglia. Ci attende un venerdì in prevalenza assolato sulla Puglia e sulla Basilicata con cieli poco nuvolosi. Segnaliamo solo in mattinata un minimo di variabilità sul Salento con brevi piovaschi. caldo moderato su entrambe le regioni. Le temperature massime diurne non andranno oltre i 30-31 gradi. Nel corso del weekend nulla da segnalare, ad eccezione dei valori massimi che, specie nella giornata di domenica, saranno localmente in rialzo fino a toccare anche i 36-37 gradi. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo.

0: aggiornamenti su traffico e viabilità in diretta con ANAS Viaggiare Informati.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Basilicata. Sulla strada statale 658 Potenza Melfi è attiva una riduzione di carreggiata tra gli svincoli di Castel Lago Pesole e di Scalera in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in entrambe le direzioni in provincia di Potenza. Sulla strada statale 407 Basentana è attiva una riduzione di carreggiata all'altezza dello svincolo di Trivigno in corrispondenza del viadotto Coronati in direzione Potenza in provincia di Potenza. Sul raccordo autostradale 5 Sicignano Scalo Potenza è attivo uno scambio di carreggiata di 400 metri circa all'altezza dello svincolo di Vietri in direzione Sicignano in provincia di Potenza. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente. Salva il tuo viaggio per notizie in tempo reale. Ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 1488 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

Ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

0: pronti a scendere in pista?
1: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
0: Da noi, noleggio kart rental e racing.
1: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
2: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
3: Sabato 25 e domenica 26 luglio, feste in onore della Sacra Famiglia presso la parrocchia in Contrada Sicarico di Monopoli, con musica dal vivo e sagra della frittella e degli antichi sapori. Sabato 25 luglio, ore 19:30, Santa Messa, e alle 20:30 i Cipurridi in concerto. Domenica 26 luglio, ore 19, Santa Messa, alle 20 The Soul Quintet Live Band, e alle 23 spettacolo pirotecnico. Vi aspettiamo presso la parrocchia Sacra Famiglia in Contrada Sicarico, sulla strada provinciale Castellana Monopoli.
4: AutoZeit ti mette in moto la vita. Vieni a scoprire nei nostri showroom la vasta gamma di automobili in pronta consegna, nuove, usate e aziendali garantite. Affidati alla professionalità di AutoZeit, con l'ampia scelta di brand per soddisfare ogni esigenza. AutoZeit a Castellana Grotte.

0: food con vino e bibite a 35 euro. Da Villa Maria a Castellana Grotte, sabato sera 25 luglio, serata di tipicità pugliesi con live music. Prenota subito allo 080 496 9833.
1: Per una pausa di qualità a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità, con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.

0: A Radio Puglia sono le 6 e 58 minuti.
1: Radio Puglia, meteo.
2: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio Puglia.
3: Ci attende un venerdì in prevalenza assolato sulla Puglia e sulla Basilicata con cieli poco nuvolosi. Segnaliamo solo in mattinata un minimo di variabilità sul Salento con brevi piovaschi. Caldo moderato su entrambe le regioni. Le temperature massime diurne non andranno oltre i 30-31 gradi. Nel corso del weekend nulla da segnalare, ad eccezione dei valori massimi che, specie nella giornata di domenica, saranno localmente in rialzo fino a toccare anche i 36-37 gradi. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo.

0: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Dimentica il calendario, la tua vacanza ad Acquaparco Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquaparco Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparcoignazia.it.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto in concessionaria.
3: BMW Pultramotor, Bari, Matera, gruppochiarito.it.
4: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
5: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
4: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
5: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
4: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377-385 2414. Scopri di più su metalgm.it.

0: sarà per me. Pizzeria e braceria La Fenice.
1: Pizze e scrocchiarelle per tutti i gusti, cotte nel forno a legna.
0: La Fenice è anche un'eccellente braceria, con gustose fiorentine, arrosti misti serviti sulla pietra e stuzzicherie.
1: Si effettua anche asporto e servizio a domicilio. 080 33 25 301.
0: La Fenice, via Michele Latorre 72, Castellana Grotte.
1: Alla Fenice, tutto il calcio in diretta su Sky e DAZN.
2: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addio al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
3: Questo è il periodo perfetto.
4: Per cosa?
3: Per gustare la carne di pecora cotta impignata o come arrosticini. Da Mimmo, macelleria e steakhouse a Castellana Grotte, vi aspetta la regina della tradizione. La leggendaria pecora impignata e sotto forma di arrosticini da far perdere la testa. Solo qui trovi maialino nero, carne podolica, insaccati di nostra produzione e infinite squisitezze da gustare a cena, in saletta o all'esterno, il mercoledì, venerdì e sabato sera. Fornello pronto da asporto dal lunedì al sabato.
0: Da Mimmo, macelleria e steakhouse a Castellana Grotte in via Luigi Nitti 4. L'eccellenza è servita.
5: Sono nei guai, ho le infiltrazioni in azienda e non posso fermarmi con la produttività.
6: Carlo, ti basterà un minuto e il tuo tetto sarà subito riparato e calpestabile.
5: Ah, impossibile.
6: Chiama lo 080 990 1273. Risponde Tecnoresine a Capurso. E grazie alla nuova impermeabilizzazione con poliurea, applicata in un unico strato tramite hot spray, rende le superfici di cemento, legno e acciaio subito pedonabili e resistenti a ogni intemperie, con garanzia di 10 anni. Visita il sito tecnoresinesrl.it. Impermeabilizzare senza demolire.

0: A Radio Puglia sono le ore 7 e 33 minuti.
1: L'almanacco del giorno.
2: Venerdì 24 luglio 2026. 205° giorno dall'inizio dell'anno.
3: Siamo sotto il segno del leone. La chiesa ricorda Santa Cristina.
2: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Cristina. Il nome ha origine greca e significa consacrata a Cristo. Il numero portafortuna è il 6, il colore è il verde e la pietra associata è lo smeraldo.
1: Accadde oggi.
2: Il 24 luglio del 2010 a Duisburg, in Germania, durante la Love Parade, 19 persone muoiono e 342 rimangono ferite a causa di una gigantesca calca avvenuta all'uscita di un tunnel lungo 200 metri e largo 30. Questa fu l'ultima edizione del festival. La Love Parade, che insieme a May Day e Nature One rimane uno dei grandi eventi della rave culture, ha segnato l'inizio dell'era della musica elettronica. Sempre negli stessi anni nascerà poi la Street Parade di Zurigo in Svizzera, sulla cresta dell'onda della Love Parade e promossa dall'emittente Viva TV.
1: Chi è nato oggi?
3: Tra i personaggi famosi nati il 24 luglio ricordiamo Ermanno Olmi, Vincenzo Salemme, Jennifer Lopez.
1: Le frasi del cinema.
2: L'uomo più ricco è quello che ha gli amici più potenti. Dal film Il Padrino parte terza.
1: Proverbio del giorno.
3: Là dove ci si ama, non scende mai la notte. Proverbio della Costa d'Avorio.
1: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
4: Una buona giornata a tutti da Roberto. Oggi è venerdì 24 luglio 2026. Siamo pronti con l'appuntamento dedicato all'oroscopo e allora partiamo subito dall'Ariete. È davvero una buona giornata, ideale per mettersi in viaggio per occupare la scena con tono allegro e scanzonato. L'amore vi sorride nelle vesti di un'avventura maliziosa, capitata così per caso. Toro, saprete circondare chi vi piace di mille attenzioni seducenti ed effetto anche. In famiglia, clima sereno e collaborativo, sogni premonitori. Una persona simpatica e spensierata entra all'improvviso nella vostra vita. Gemelli, gli astri vi favoriscono promuovendo incontri e progetti. Cogliete la palla al balzo, preparatevi a conoscere facce e luoghi diversi. Novità e occasioni favorevoli all'orizzonte. Cancro, nulla di nuovo sotto il cielo dell'amore. Forse vi sentite un po' annoiati, ma non cercate diversivi a tutti i costi. Inclinazione all'interiorità. Una relazione a distanza vi crea inquietudine, ma è proprio nella lontananza che si misura l'intensità del rapporto. Leone, disposizione d'animo gioiosa e leggera. Successo in società, comunicativa efficace e un fascino che prescinde dall'età e vi rende sempre evergreen. Ammirati e corteggiati in ogni situazione, avrete tutti gli occhi puntati addosso. Vergine, piccoli ma fastidiosi contrattempi, malintesi al telefono e disguidi in viaggio. Famiglia brontolona e partner forse da cambiare, ma decidetevi però. Bilancia, una configurazione briosa rende brillante e spensierata la giornata. Pace fatta con la vostra dolce metà dopo un bisticcio, prevista una gita culturale. Nel cielo odierno astri che affinano l'intuizione e la fantasia. Scorpione, organizzate una rimpatriata con dei vecchi amici. Potrete aggiornarvi sulle ultime novità, noleggiare un DVD, ascoltare un CD uscito di recente. Attivatevi in anticipo e programmate una vacanza di gruppo. Sagittario, terrete testa agli intralci e senza perdere il sorriso. Fermento nel cuore. Buttatevi, ma non forzate i tempi. Se son rose, fioriranno. I vostri cari invece possono fare molto per voi. Anche se avete altro per la testa, lasciatevi catturare dalla loro allegria. Capricorno, godetevi un giorno di quiete, in compagnia del partner o dei familiari. Il segreto della felicità sta nelle piccole cose. È un'ottima idea pulire casa, arieggiarla, cambiare la disposizione dei mobili e liberarla da tutto ciò che non serve più. Acquario, le stelle di oggi sono in fermento. È naturale che vi sentiate su di giri, fascino malandrino. Molti vi approvano e vi rispettano. L'umore frizzante e la vostra estrosità calamitano l'attenzione. Pesci, cercate di non perdere la bussola se non tutto andrà come desiderate. Non cedete alla tentazione di scaricare il malumore su chi vi sta vicino. I problemi vi sembreranno più grandi di quanto non siano in realtà. Provate a rilassarvi anche con un hobby piacevole. E con questo segno chiudiamo l'oroscopo di oggi, ma vi aspetto per gli appuntamenti di questo weekend. Da Roberto, buon venerdì a tutti.

0: Espresso macchiato.
1: Se anche i muri potessero parlare, ascoltiamoli. Wow, muro del salotto, che splendido verde ti sei messo.
2: Bello, eh? Un verde Max Meyer.
3: Mica uno qualsiasi.
1: Spaziale. D'altronde quelli sono 130 anni che non sbagliano un colore.
3: Ma sai che anche per te sarebbe perfetto?
2: Caro il mio muretto.
1: Se anche i muri potessero parlare, direbbero grazie Max Meyer. Dal 1895. Scopri Max Meyer da Magazzini Lyra. In via Caduti di Russia 48 a Castellana Grotte.
4: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
5: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
6: Stai cercando un autolavaggio che ti soddisfi?
7: A Monopoli c'è Autolavaggio FB. Lavaggio esterno e interno con igienizzazione e sanificazione dell'abitacolo. Lavaggio tappezzeria con consegna in 24 ore. E se vuoi, ritiro e consegna a domicilio del tuo autoveicolo.
6: Autolavaggio FB. Viale Aldo Moro 59. Nei pressi del McDonald's a Monopoli. Info 329 577 90 46.
8: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
9: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
8: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339 53 65 65 9. Ristorante Alba Chiara. Chiara.it, aperto tutti i giorni.
10: Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.

9.30 alle 12.30 su Radio Puglia, il programma di attualità e approfondimenti durante il quale poter interagire, commentare e conversare. Spazio Mattina, il tuo spazio da protagonista.

0: Per una pausa di qualità, a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità, con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
1: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
2: AutoZeit ti mette in moto la vita. Vieni a scoprire nei nostri showroom la vasta gamma di automobili in pronta consegna, nuove, usate e aziendali garantite. Affidati alla professionalità di AutoZeit, con l'ampia scelta di brand per soddisfare ogni esigenza. AutoZeit, a Castellana Grotte. Vendita e showroom in via Luigi Sturzo 62, esposizioni in via Putignano. 347-290-1245. Seguici sui social.
3: Se anche i muri potessero parlare, ascoltiamoli. Muro del bagno, che succede?
4: Ho la muffa!
3: Tranquillo, ho sentito che i nostri padroni di casa vogliono ritinteggiarti con una pittura antimuffa Max Meyer.
4: Un'antimuffa Max Meyer, ora sì che si che si respira.
3: Se anche i muri potessero parlare, direbbero grazie Max Meyer. Dal 1895.
5: Scopri Max Meyer da Magazzini Lair, in via Caduti di Russia 48 a Castellana Grotta.

0: Il palmo d'oro permuta il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano. In via Estramurale a mezzogiorno 42.
2: Attenzione!
3: Da Euronics Liuzzi a Conversano la tecnologia di ultima generazione è di casa.
2: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
3: E per il trasporto?
2: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
3: Euronics Liuzzi.

0: cotti a puntino, adesso li trovi da Braceria Da Vincenzo. Braceria Da Vincenzo, a Fasano in via Caporale De Mola 1. Prenota il tuo tavolo al 388 81 98 232, aperto dalle 19.30 alle 24 dal lunedì al sabato, domenica chiusi.
1: A Radio Puglia sono le ore 7 e 58 minuti. Radio Puglia News.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. Nuova stretta del governo per contrastare baby gang, violenza e criminalità giovanile. Il Consiglio dei Ministri ieri ha dato il via libera al DDL che cambia le regole sull'imputabilità dei minori, la cosiddetta norma contro i baby maranza. Chi sbaglia paga, anche se minorenne, ha affermato sui social la premier Giorgia Meloni.
3: Comincio da un principio che noi stiamo cercando di affermare in ogni ambito: chi aggredisce, chi rapina, chi devasta deve pagare sempre, anche se ha 15 o 16 anni. Per questo abbiamo agito e continuiamo ad agire. Questa norma colpisce soprattutto chi pensa di essere intoccabile, sfrutta i minori come manovalanza per i propri affari, ma serve anche a punire quei ragazzi che pensano di poter fare come vogliono perché sanno che tanto non accadrà loro nulla.
2: Forti critiche arrivano dalle opposizioni. Dopo 6 decreti sicurezza e il decreto Caivano, il governo ammette che la criminalità minorile è aumentata. È la prova del fallimento delle politiche della destra, attacca AVS. Ancora una volta scelgono la strada della propaganda e della repressione, rilancia il PD, e la segretaria Schlein torna a denunciare l'assenza di misure contro il caro prezzi. Sentiamo.
4: Hanno fatto un CDM senza affrontare per un'altra volta il problema della benzina, che è tornata a costare più di 2 euro. Noi abbiamo fatto una proposta concreta: riattivare il meccanismo delle accise mobili per restituire ai cittadini quello che lo Stato sta prendendo come extra gettito IVA per i prezzi della benzina e dei carburanti, che sono schizzati alle stelle. Questi sono i problemi concreti che gli italiani si aspettano che un governo affronti. Basta con la propaganda.
2: 13ª notte consecutiva di raid americani contro l'Iran, colpiti centri di comando militari, depositi di droni e reti di comunicazione. 4 morti e 5 feriti in un attacco missilistico nel sud-ovest del paese. In risposta, Teheran ha colpito con missili una base americana ad Amman, in Giordania. Si indaga sulla morte di un bimbo di 18 mesi deceduto all'ospedale di Catanzaro. Tra le ipotesi, un batterio che avrebbe contagiato anche altri bambini, tutti dello stesso asilo di Tropea, ora posto sotto sequestro. Il servizio è di Laura Carchidi.
5: Sarà l'autopsia a risolvere il giallo della morte di Angelo Pio, deceduto a soli 18 mesi all'ospedale di Catanzaro, dove è stato trasportato d'urgenza dopo che le sue condizioni si erano improvvisamente aggravate. Nello stesso ospedale sono stati ricoverati anche altri 4 bambini che frequentavano il suo stesso asilo a Tropea. 3 di loro sono stati dimessi ieri. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori c'è quella di un'infezione da Clostridium difficile, un batterio che si trasmette per via orofecale. La dirigente scolastica Serena Miceli sostiene che l'infezione sarebbe arrivata dall'esterno. Questa tipologia di batteri, ha spiegato, non si debella con prodotti a base di cloro usati per igienizzare le scuole, ma con quelli a base di acqua ossigenata che normalmente si utilizzano negli ospedali. Il germe potrebbe aver infettato un bambino durante una visita ospedaliera antecedente ai recenti episodi e probabilmente la contaminazione è avvenuta tramite i fasciatoi. La procura di Vibo Valentia ha aperto un'inchiesta.
2: Giornata di possibili disagi per chi viaggia in treno. È scattato alle 21 di ieri sera lo sciopero nazionale di 24 ore del trasporto ferroviario proclamato da alcuni sindacati autonomi. Fino alle 21 si ferma il personale del gruppo FS, Italo e Trenord. Fasce di garanzia tra le 6 e le 9 e tra le 18 e le 21. Aumento dei salari, tutela degli apprendisti e del lavoro notturno, le principali ragioni della protesta. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Radio Puglia, meteo.
6: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio Puglia. Ci attende un venerdì in prevalenza assolato sulla Puglia e sulla Basilicata, con cieli poco nuvolosi. Segnaliamo solo in mattinata un minimo di variabilità sul Salento con brevi piovaschi. Caldo moderato su entrambe le regioni. Le temperature massime diurne non andranno oltre i 30-31 gradi. Nel corso del weekend nulla da segnalare, ad eccezione dei valori massimi che, specie nella giornata di domenica, saranno localmente in rialzo fino a toccare anche i 36-37 gradi. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo.

0: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Bancometalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Bancometalli Italiano, a Fasano in Piazza Aldo Moro 9, nei pressi dell'ospedale. 080 439 2224. A Martina Franca in Piazza D'Angio 10, nei pressi dello stadio. 080 485 9542.
1: Pronti a scendere in pista?
2: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
1: Da noi noleggio kart rental e racing.
2: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
3: Sabato 25 e domenica 26 luglio, feste in onore della Sacra Famiglia presso la parrocchia in Contrada Sicarico di Monopoli con musica dal vivo e sagra della frittella e degli antichi sapori. Sabato 25 luglio, ore 19.30, Santa Messa e alle 20.30 i Cipurriti in concerto. Domenica 26 luglio, ore 19, Santa Messa, alle 20 The Soul Quintet Live Band e alle 23 spettacolo pirotecnico. Vi aspettiamo presso la parrocchia Sacra Famiglia in Contrada Sicarico, sulla strada provinciale Castellana Monopoli.
4: Immaginate il cameriere pronto a prendere il vostro ordine, ma la connessione internet lenta e instabile del locale rende tutto vano. Scegli le offerte di Angel Cell per garantire una connessione rapida, affidabile e di alta qualità, così da poter navigare, chiamare e lavorare senza interruzioni o recensioni negative online del tuo ristorante. A Monopoli, Conversano, Castellana Grotte e sui social Angel Cell.
5: Non c'è dubbio, qui si è sdraiato qualcuno. Guarda, si possono ancora vedere le forme di chi si è comodamente accoccolato sopra questo incredibile materasso.
6: I materassi Minoflex sono in lattice sfoderabili, in poliuretano, in lana, a molle insacchettate, in memory foam, realizzabili anche su misura e consegnati a domicilio.
7: Inoltre vendita di reti anche regolabili, copri materasso, cuscini anallergici, in lana, lattice e memory foam.
6: Minoflex, a Castellana Grotte, in via Putignano 66.
8: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo.
9: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano, ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
10: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte, 339 68 20 477. Seguici sui social.

0: sembra per me.
1: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
3: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparati con assoluta maestria. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
2: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook La Locanda del Riccio.
4: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
5: Sempre aperta, anche di domenica, la Tabaccheria delle Grotte è il tuo punto di riferimento pronto a soddisfare le tue necessità quotidiane. Nel cuore delle Grotte di Castellana offre servizi affidabili di pagamento bollette, edicola e spedizione e ritiro pacchi con Amazon Hub, Poste Italiane e UPS. Tabaccheria delle Grotte, in via Vito Matarrese 4 a Castellana Grotte. Vieni a trovarci.
6: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
7: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
6: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
7: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
6: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377-385 2414. Scopri di più su metalgm.it.

0: L'almanacco del giorno.
1: Venerdì 24 luglio 2026, 205° giorno dall'inizio dell'anno.
2: Siamo sotto il segno del leone. La chiesa ricorda Santa Cristina.
1: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Cristina. Il nome ha origine greca e significa consacrata a Cristo. Il numero portafortuna è il 6, il colore è il verde e la pietra associata è lo smeraldo.
0: Accadde oggi.
1: Il 24 luglio del 2010 a Duisburg, in Germania, durante la Love Parade, 19 persone muoiono e 342 rimangono ferite a causa di una gigantesca calca avvenuta all'uscita di un tunnel lungo 200 metri e largo 30. Questa fu l'ultima edizione del festival. La Love Parade, che insieme a May Day e Nature One rimane uno dei grandi eventi della rave culture, ha segnato l'inizio dell'era della musica elettronica. Sempre negli stessi anni nascerà poi la Street Parade di Zurigo in Svizzera, sulla cresta dell'onda della Love Parade e promossa dall'emittente Viva TV.
0: Chi è nato oggi?
2: Tra i personaggi famosi nati il 24 luglio ricordiamo Ermanno Olmi, Vincenzo Salemme, Jennifer Lopez.
0: Le frasi del cinema.
1: L'uomo più ricco è quello che ha gli amici più potenti. Dal film Il Padrino parte terza.
0: Proverbio del giorno.
2: Là dove ci si ama, non scende mai la notte. Proverbio della Costa d'Avorio.
0: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
3: Una buona giornata a tutti da Roberto. Oggi è venerdì 24 luglio 2026. Siamo pronti con l'appuntamento dedicato all'oroscopo e allora partiamo subito dall'Ariete. È davvero una buona giornata, ideale per mettersi in viaggio per occupare la scena con tono allegro e scanzonato. L'amore vi sorride nelle vesti di un'avventura maliziosa, capitata così per caso. Toro, saprete circondare chi vi piace di mille attenzioni seducenti ed effetto anche. In famiglia, clima sereno e collaborativo, sogni premonitori. Una persona simpatica e spensierata entra all'improvviso nella vostra vita. Gemelli, gli astri vi favoriscono, promuovendo incontri e progetti. Cogliete la palla al balzo, preparatevi a conoscere facce e luoghi diversi. Novità e occasioni favorevoli all'orizzonte. Cancro, nulla di nuovo sotto il cielo dell'amore. Forse vi sentite un po' annoiati, ma non cercate diversivi a tutti i costi. Inclinazione all'interiorità. Una relazione a distanza vi crea inquietudine, ma è proprio nella lontananza che si misura l'intensità del rapporto. Leone, disposizione d'animo gioiosa e leggera. Successo in società, comunicativa efficace e un fascino che prescinde dall'età e vi rende sempre evergreen. Ammirati e corteggiati in ogni situazione, avrete tutti gli occhi puntati addosso. Vergine, piccoli ma fastidiosi contrattempi, malintesi al telefono e disguidi in viaggio. Famiglia brontolona e partner forse da cambiare, ma decidetevi però. Bilancia, una configurazione briosa rende brillante e spensierata la giornata. Pace fatta con la vostra dolce metà dopo un bisticcio, prevista una gita culturale. Nel cielo odierno astri che affinano l'intuizione e la fantasia. Scorpione, organizzate una rimpatriata con dei vecchi amici. Potrete aggiornarvi sulle ultime novità, noleggiare un DVD, ascoltare un CD uscito di recente. Attivatevi in anticipo e programmate una vacanza di gruppo. Sagittario, terrete testa agli intralci e senza perdere il sorriso. Fermento nel cuore. Buttatevi, ma non forzate i tempi. Se son rose, fioriranno. I vostri cari invece possono fare molto per voi. Anche se avete altro per la testa, lasciatevi catturare dalla loro allegria. Capricorno, godetevi un giorno di quiete, in compagnia del partner o dei familiari. Il segreto della felicità sta nelle piccole cose. È un'ottima idea pulire casa, arieggiarla, cambiare la disposizione dei mobili e liberarla da tutto ciò che non serve più. Acquario, le stelle di oggi sono in fermento. È naturale che vi sentiate su di giri, fascino malandrino. Molti vi approvano e vi rispettano. L'umore frizzante e la vostra estrosità calamitano l'attenzione. Pesci, cercate di non perdere la bussola se non tutto andrà come desiderate. Non cedete alla tentazione di scaricare il malumore su chi vi sta vicino. I problemi vi sembreranno più grandi di quanto non siano in realtà. Provate a rilassarvi anche con un hobby piacevole. E con questo segno chiudiamo l'oroscopo di oggi, ma vi aspetto per gli appuntamenti di questo weekend. Da Roberto, buon venerdì a tutti!

0: Certe canzoni hanno la capacità di migliorarci la giornata, come certe bontà. Provate la straordinaria mozzarella fior di latte deliziosa, un grande classico dal sapore inconfondibile, realizzata con il miglior latte del territorio pugliese. Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Ciao Ada, come va?
2: Ciao Rita, sono in crisi con le scarpe che dovrò indossare al mio matrimonio. Quello che ho visto in giro non è realmente ciò che desidero.
1: Ma perché non vai da Roberto Bellino, a Castellana Grotte? Io ho fatto realizzare lì le calzature per il mio matrimonio e anche mia madre e la mia testimone, grazie alla possibilità di scegliere tra la loro vasta gamma di tessuti o addirittura utilizzare lo stesso tessuto del tuo abito. L'esclusività è garantita.
2: Stupendo!
3: Roberto Bellino, via Caduti di Russia 14 a Castellana Grotte, 329-72-155-83.
4: Di Geso Motors Group. L'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
5: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, 393-458-1472.
6: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
7: Questo è il periodo perfetto.
8: Per cosa?
7: Per gustare la carne di pecora cotta impignata o come arrosticini. Da Mimmo, macelleria Estecausa a Castellana Grotte, vi aspetta la regina della tradizione. La leggendaria pecora impignata e sotto forma di arrosticini da far perdere la testa. Solo qui trovi maialino nero, carne podolica, insaccati di nostra produzione e infinite squisitezze da gustare a cena, in saletta o all'esterno, il mercoledì, venerdì e sabato sera. Fornello pronto da asporto dal lunedì al sabato.
9: Da Mimmo, macelleria Estecausa a Castellana Grotte in via Luigi Nitti 4. L'eccellenza è servita.
10: A te, che a prima mattina non ci fai mancare il tuo gioioso saluto, buongiorno da Radio Puglia.

0: da oltre 25 anni, Fortunello porta il gusto autentico della Puglia direttamente a casa tua.
1: Con i suoi camioncini che si spostano tra i vicoli delle meravigliose campagne e coste, ti propone gelati e surgelati freschissimi, ideali per rinfrescare le calde giornate estive con amici e ospiti.
0: La bontà, la freschezza e la tradizione pugliese sono il nostro marchio di fabbrica. Prenota al 333-858-23 i nostri prodotti e ricevi tutto comodamente a domicilio.
1: Fortunello, il gelato che ti fa sentire in vacanza, sempre con te.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto in concessionaria.
3: BMW Pultramotor, Bari, Matera, Gruppo Chiarito.it. Alla Fenice Pizzeria Braceria, Dario e Betta hanno trasformato la loro passione per la buona cucina e per i prodotti tipici del territorio in un'autentica esperienza di gusto, carni pregiate, frullature audaci, pizze creative e le inconfondibili scrocchiarella e pan scrocchia, fragranti, leggere, buonissime. La Fenice Pizzeria Braceria, sempre aperto tranne il lunedì, a Castellana Grotte in via Michele Latorre 72.
4: Domenica 26 luglio, cena sotto le stelle con live music anni 80-90 a Villa Maria a Castellana Grotte. Prenota subito allo 080 496 9833. Cena con ballo sotto le stelle a 40 euro. Domenica sera 26 luglio da Villa Maria.

0: Radio Puglia News.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Chi aggredisce, rapina, chi devasta deve pagare sempre, anche se ha 15 o 16 anni. Per questo abbiamo agito e continuiamo ad agire. Così la Premier Giorgia Meloni sui social dopo il via libera al DDL che cambia le regole sull'imputabilità dei minori, la cosiddetta norma contro i baby Maranza. Oggi l'imputabilità del minore deve essere accertata caso per caso. Con questa norma invertiamo l'onere della prova, diamo per presupposta la capacità di intendere e di volere, salvo prova contraria, ha spiegato in conferenza stampa il ministro della Giustizia Nordio. Forti critiche arrivano dalle opposizioni. Dopo 6 decreti sicurezza e il decreto Caivano, il governo ammette che la criminalità minorile è aumentata. È la prova del fallimento delle politiche della destra, attacca AVS. Ancora una volta l'esecutivo sceglie la strada della propaganda e della repressione, invece di affrontare le vere cause del disagio giovanile, rilancia il PD. È di 4 morti e 5 feriti il bilancio della 13.

0: vicino a San Pietroburgo, provocando un vasto incendio. Non si registrano vittime. Diverse esplosioni sono state segnalate nella notte anche in varie località della Crimea, inclusa Simferopol, dove un drone ha centrato un magazzino del principale operatore russo dell'e-commerce. Sul fronte opposto, ieri pomeriggio le forze di Mosca hanno bombardato Zaporizhia, almeno 25 feriti, tra cui diversi bambini. Abbiamo due strade per questo inverno: porre fine a questa guerra con la Russia o una nuova escalation, ha affermato il presidente ucraino Zelensky, che la prossima settimana vedrà Trump durante la sua visita negli Stati Uniti. Possibili disagi per chi viaggia in treno. È scattato alle 21 di ieri sera lo sciopero nazionale di 24 ore del trasporto ferroviario, proclamato dalle sigle sindacali CUB-SGB. Fino alle 21 si ferma il personale del gruppo FS, Italo e Trenord. Aumento dei salari, tutela degli apprendisti e del lavoro notturno, le principali ragioni della protesta. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Radio Puglia, meteo.
2: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio Puglia.
3: Ci attende un venerdì in prevalenza assolato sulla Puglia e sulla Basilicata, con cieli poco nuvolosi. Segnaliamo solo in mattinata un minimo di variabilità sul Salento con brevi piovaschi. Caldo moderato su entrambe le regioni. Le temperature massime diurne non andranno oltre i 30-31 gradi. Nel corso del weekend nulla da segnalare, ad eccezione dei valori massimi che, specie nella giornata di domenica, saranno localmente in rialzo fino a toccare anche i 36-37 gradi. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo.

0: Insieme a Radio Puglia e ANAS, viaggi sicuro e informato. Ogni giorno notizie e aggiornamenti su traffico e viabilità.
1: Com'è romantica la pioggia?
2: Eh no, troppo romantica no. Dal mio terrazzo piove in casa.
3: Nessun problema. A Capurso c'è Tecnoresine, leader nel settore delle impermeabilizzazioni di lastrici solari. 10 anni di garanzia. Specializzati nel sistema impermeabilizzante in vetro resina pedonabile.
4: Tecnoresine, impermeabilizzare senza demolire. Via Montesano 7, zona industriale Capurso. Info 080 990 1273.
5: www.tecnoresinesrl.it.
6: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo.
7: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
8: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte. 339 68 20 477. Seguici sui social.
9: Non c'è dubbio, qui si è sdraiato qualcuno. Guarda, si possono ancora vedere le forme di chi si è comodamente accoccolato sopra questo incredibile materasso.
10: I materassi Minoflex sono in lattice sfoderabili, in poliuretano, in lana, a molle insacchettate, in memory foam, realizzabili anche su misura e consegnati a domicilio.
11: Inoltre vendita di reti anche regolabili, coprimaterasso, cuscini anallergici, in lana, lattice e memory foam.
10: Minoflex, a Castellana Grotte, in via Putignano 66.
12: Per una pausa di qualità a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
13: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.

0: L'almanacco del giorno.
1: Venerdì 24 luglio 2026, 205° giorno dall'inizio dell'anno.
2: Siamo sotto il segno del leone. La chiesa ricorda Santa Cristina.
1: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Cristina. Il nome ha origine greca e significa consacrata a Cristo. Il numero portafortuna è il 6, il colore è il verde e la pietra associata è lo smeraldo.
0: Accadde oggi.
1: Il 24 luglio del 2010 a Duisburg, in Germania, durante la Love Parade, 19 persone muoiono e 342 rimangono ferite a causa di una gigantesca calca avvenuta all'uscita di un tunnel lungo 200 metri e largo 30. Questa fu l'ultima edizione del festival. La Love Parade, che insieme a May Day e Nature One rimane uno dei grandi eventi della rave culture, ha segnato l'inizio dell'era della musica elettronica. Sempre negli stessi anni nascerà poi la Street Parade di Zurigo in Svizzera, sulla cresta dell'onda della Love Parade e promossa dall'emittente Viva TV.
0: Chi è nato oggi?
2: Tra i personaggi famosi nati il 24 luglio ricordiamo Ermanno Olmi, Vincenzo Salemme, Jennifer Lopez.
0: Le frasi del cinema.
1: L'uomo più ricco è quello che ha gli amici più potenti. Dal film Il Padrino parte terza.
0: Proverbio del giorno.
2: Là dove ci si ama, non scende mai la notte. Proverbio della Costa d'Avorio.
0: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
3: Una buona giornata a tutti da Roberto. Oggi è venerdì 24 luglio 2026. Siamo pronti con l'appuntamento dedicato all'oroscopo e allora partiamo subito dall'Ariete. È davvero una buona giornata, ideale per mettersi in viaggio per occupare la scena con tono allegro e scanzonato. L'amore vi sorride nelle vesti di un'avventura maliziosa, capitata così per caso. Toro, saprete circondare chi vi piace di mille attenzioni seducenti ed effetto anche. In famiglia, clima sereno e collaborativo, sogni premonitori. Una persona simpatica e spensierata entra all'improvviso nella vostra vita. Gemelli, gli astri vi favoriscono, promuovendo incontri e progetti. Cogliete la palla al balzo, preparatevi a conoscere facce e luoghi diversi. Novità e occasioni favorevoli all'orizzonte. Cancro, nulla di nuovo sotto il cielo dell'amore. Forse vi sentite un po' annoiati, ma non cercate diversivi a tutti i costi. Inclinazione all'interiorità. Una relazione a distanza vi crea inquietudine, ma è proprio nella lontananza che si misura l'intensità del rapporto. Leone, disposizione d'animo gioiosa e leggera. Successo in società, comunicativa efficace e un fascino che prescinde dall'età e vi rende sempre evergreen. Ammirati e corteggiati in ogni situazione, avrete tutti gli occhi puntati addosso. Vergine, piccoli ma fastidiosi contrattempi, malintesi al telefono e disguidi in viaggio. Famiglia brontolona e partner forse da cambiare. Ma decidetevi però. Bilancia, una configurazione briosa rende brillante e spensierata la giornata. Pace fatta con la vostra dolce metà dopo un bisticcio. Prevista una gita culturale. Nel cielo odierno astri che affinano l'intuizione e la fantasia. Scorpione, organizzate una rimpatriata con dei vecchi amici. Potrete aggiornarvi sulle ultime novità, noleggiare un DVD, ascoltare un CD uscito di recente. Attivatevi in anticipo e programmate una vacanza di gruppo. Sagittario, terrete testa agli intralci e senza perdere il sorriso. Fermento nel cuore. Buttatevi, ma non forzate i tempi. Se son rose, fioriranno. I vostri cari invece possono fare molto per voi. Anche se avete altro per la testa, lasciatevi catturare dalla loro allegria. Capricorno, godetevi un giorno di quiete, in compagnia del partner o dei familiari. Il segreto della felicità sta nelle piccole cose. È un'ottima idea pulire casa, arieggiarla, cambiare la disposizione dei mobili e liberarla da tutto ciò che non serve più. Acquario, le stelle di oggi sono in fermento. È naturale che vi sentiate su di giri, fascino malandrino. Molti vi approvano e vi rispettano. L'umore frizzante e la vostra estrosità calamitano l'attenzione. Pesci, cercate di non perdere la bussola se non tutto andrà come desiderate. Non cedete alla tentazione di scaricare il malumore su chi vi sta vicino. I problemi vi sembreranno più grandi di quanto non siano in realtà. Provate a rilassarvi anche con un hobby piacevole. E con questo segno chiudiamo l'oroscopo di oggi, ma vi aspetto per gli appuntamenti di questo weekend. Da Roberto, buon venerdì a tutti!

0: per me. AutoZeit ti mette in moto la vita. Vieni a scoprire nei nostri showroom la vasta gamma di automobili in pronta consegna, nuove, usate e aziendali garantite. Affidati alla professionalità di AutoZeit, con l'ampia scelta di brand per soddisfare ogni esigenza. AutoZeit, a Castellana Grotte. Vendita e showroom in via Luigi Sturzo 62, esposizioni in via Putignano. 347-290-1245. Seguici sui social.
1: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena, composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.
2: Se anche i muri potessero parlare, ascoltiamoli. Muro di cucina, ma con tutto il caldo, la condensa, il fumo, il vapore che ti becchi ogni giorno a pranzo e cena, non sudi mai?
3: Sudo? Ma io sono tinteggiata Max Meyer.
2: E quindi?
3: Traspiro. Con me l'umidità si schianta contro il muro.
2: Se anche i muri potessero parlare, direbbero grazie Max Meyer. Dal 1895. Scopri Max Meyer da Magazzini Lyra, in via Caduti di Russia 48 a Castellana Grotte.
4: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
0: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.

0: Da oltre 25 anni, Fortunello porta il gusto autentico della Puglia direttamente a casa tua.
1: Con i suoi camioncini che si spostano tra i vicoli delle meravigliose campagne e coste, ti propone gelati e surgelati freschissimi, ideali per rinfrescare le calde giornate estive con amici e ospiti.
0: La bontà, la freschezza e la tradizione pugliese sono il nostro marchio di fabbrica. Prenota al 333 800 58 23 i nostri prodotti e ricevi tutto comodamente a domicilio.
1: Fortunello, il gelato che ti fa sentire in vacanza, sempre con te.
2: Pronti a scendere in pista?
3: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
2: Da noi noleggio kart rental e racing.
3: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
4: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
5: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
4: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
5: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
4: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
6: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
7: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
6: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339-53-65-659, ristorantealbachiara.it, aperto tutti i giorni.
8: Ciao Ada, come va?
9: Ciao Rita, sono in crisi con le scarpe che dovrò indossare al mio matrimonio. Quello che ho visto in giro non è realmente ciò che desidero.
8: Ma perché non vai da Roberto Bellino, a Castellana Grotte? Io ho fatto realizzare lì le calzature per il mio matrimonio e anche mia madre e la mia testimone, grazie alla possibilità di scegliere tra la loro vasta gamma di tessuti o addirittura utilizzare lo stesso tessuto del tuo abito. L'esclusività è garantita.
9: Stupendo!
8: Roberto Bellino, via Caduti di Russia 14 a Castellana Grotte, 329 72 155 83.

tutti, come state? 9.49 in diretta con Tiara Zia fino alle 12.30 spazio mattina insieme a voi in questo venerdì 24 di luglio. Qui piove a Castrana Grotta, da voi raccontatecelo al 333-166-5757 e soprattutto poi parleremo da dove partire e dove arrivare per queste ferie, perché ci sono tanti VIPs, tanti cantanti che ci sono venuti a trovare, l'ultima lo dico, la sua compagna che è stata proprio a Tre Canne dopo la Ferragni, ormai Tre Canne a sbancare.

E c'è chi viene in Puglia a sposarsi, la Valle d'Itria è diventato il club dei matrimoni sportivi, l'ultimo Donnarumma, ma c'è chi oltre a sposarsi viene in vacanza e chi il venerdì non lo sopporta più. Ciao Angela, da Bitonto.

c'è chi torna. Ieri eravamo all'aeroporto di Brindisi e in questi giorni, tra vari live, concerti, sono alternati tra l'aeroporto di Bari e di Brindisi tanti artisti. A Brindisi c'è stato Shiva e tanti altri che ovviamente vengono per le ferie, per le vacanze, per i loro live o per sposarsi. Pertanto si riempiono tra jet privati e non i nostri aeroporti, proprio perché amano e apprezzano la nostra meravigliosa Puglia, ma non solo, il sud in generale. Cioè, cosa, come abbiamo visto anche in Sicilia piuttosto che in Campania. Ma in questa giornata che ci ha rinfrescato i pensieri, oltre che le ascelle, dato che in questi giorni le temperature si sono rinfrescate, chiediamoci se anche oggi c'è chi sfida la sorte e va al mare, sta partendo, sta preparando la propria valigia. Fatecelo sapere al 333-166-5757 da dove state tornando.

0: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Banco Metalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Fasano in Piazza Aldo Moro 9, nei pressi dell'ospedale. 080 439 2224. A Martina Franca in Piazza D'Angio 10, nei pressi dello stadio. 080 485 9542.
1: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani, scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
2: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
3: Attenzione!
4: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia di ultima generazione è di casa.
3: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
4: E per il trasporto?
3: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
4: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
3: Un mondo avanti.
5: Estate, relax e lavoro senza interruzioni con Angel Cell. La linea internet potente pensata per partite IVA, B&B e liberi professionisti. Per non lasciare mai i tuoi clienti senza wifi. Scegli Angel Cell. Potenza, stabilità e velocità sempre a portata di click. A Castellana Grotte, Conversano e Monopoli. Seguici sui social.
6: Chicchirichì!
7: La festa è qui!
8: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente! Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social!
9: Su Radio Puglia, le migliori novità del panorama musicale.
10: E non è una novità sapere che quando arriva il venerdì c'è chi tira un sospiro di sollievo, c'è chi invece dice lasciatemi stare, devo sbollentare, come dice Ligabue, e venerdì non mi rompete i...

Bertola da sua nipote Assunta e voleva appunto dedicargli un brano. Per favore, con tanti cuori, certo. Cercheremo di accontentarvi tutti. Io continuo ad aspettare i vostri messaggi vocali e scritti. C'è chi dice: buongiorno Tea, che venerdì di merda con questo tempo. Eh sì, diciamo le parole.

0: figlio della città di Vitrio. Saluto con tutto il cuore mia moglie Carmela e come al solito faccio volare.
1: Buongiorno, vorrei dedicare la canzone Sei la più bella del mondo ad Anna dai suoi colleghi di Tenda Maggi. Tanti auguri Anna da parte nostra.
2: Se gliela cantate voi viene meglio, vi aspettiamo, mandateci il vocale.
3: Buongiorno Radio Puglia, voglio salutare Robertino, Robertino copriti che ora sta arrivando al temporale, Robertino.
4: Radio Puglia.

0: un saluto a tutti, un saluto specialmente a Tomasicchio in Briacone. Gentilmente mi puoi mettere la canzone di Carmelo Zappolla, Povero Amore.
1: Buongiorno te alla zia, Angio di Adelfia. Qui a Modugno piove?
2: Mi dicono, hai portato la pioggia da Vieste da Brin, sì, proprio l'ho portato, proprio non solo la pioggia, la grandine. Poverini, poverini. Ragazzi, vi ho portato il fresco, voi fate una richiesta e io vi accontento. Vi stavate lamentando del caldo, attenzione a quello che...

0: Radio Puglia.
1: Ragazzi, grazie per il vostro affetto. Grazie per le vostre richieste, ma non vi ripetete con lo stesso artista, non potremo poi

0: fare gli auguri di buona guarigione a Noemi, che ahimè è caduta dal palco. Non è l'unica che fa questo evento. Tra il buio, l'entusiasmo, i palchi corti, la voglia di andare nel palco, e niente, lei è caduta giù. Per fortuna niente di grave, però ha dovuto annullare qualche suo live. L'aspettiamo presto sui palchi nuovamente a farci scatenare.
1: Sono Radio Puglia, volevo salutare Robertino. Che fine hai fatto? Ti sei bagnato? Robertino, copriti.

0: Il palmo d'oro permuta il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a Mezzogiorno 42.
2: Questo è il periodo perfetto.
3: Per cosa?
2: Per gustare la carne di pecora cotta impignata o come arrosticini. Da Mimmo, macelleria Estecausa a Castellana Grotte, vi aspetta la regina della tradizione. La leggendaria pecora impignata e sotto forma di arrosticini da far perdere la testa. Solo qui trovi maialino nero, carne podolica, insaccati di nostra produzione e infinite squisitezze da gustare a cena, in saletta o all'esterno, il mercoledì, venerdì e sabato sera. Fornello pronto da asporto dal lunedì al sabato.
4: Da Mimmo, macelleria Estecausa a Castellana Grotte in via Luigi Nitti 4. L'eccellenza è servita.
5: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addia al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
6: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto in concessionaria.
7: PMV Ultramotor, Bari, Matera, gruppochiarito.it.
8: Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in Corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.

0: Radio Puglia. Radio Puglia. Radio Puglia. Accorda i tuoi sensi.
1: Buongiorno Radio Puglia a tutti i telespettatori e gli autospettatori. Un saluto a tutta l'equipe di Colonna, in particolare all'albanese Cosimo.
2: Questo momento riguarda il cuore.

0: Maurizio, volevo fare una dedica speciale a una nostra amica Angela De Florio, che non lavora più con noi, la pensiamo sempre, ci manca tanto anche il suo caffè, che è buonissimo, e il suo sorriso dolce. Un bacione Angela, ti vogliamo tanto bene, da tutti noi.
1: Guarda la Puglia, volevo dire a Gino Formaggino che io lavoro ogni tanto.
2: Buongiorno Tia, come stai? Sono Sissi da Putignano, ti ricordi di me? Beh, auguri passati, buona giornata, buon venerdì e buon spazio mattina a tutti quanti, a tutti i radioascoltatori. Un abbraccio forte, Tia, ciao.

Buongiorno a tutti voi di Radio Puglia, vi auguro una splendida giornata ricca di buona musica e tanta energia positiva. Un caro saluto e un abbraccio grande a te da Graziana Santoro da Castellana Grotte. Grazie per questo messaggio. Ciao a te, alla vostra radio, è sempre piacevole ascoltarla. Mi scusa ancora per la serata del Regina Pacis, penso, capirai, non mi ricordo cosa è successo, è andato tutto perfettamente, ma ci siamo salutati tramite Isabella. Ciao Isabella cara, grazie per aver partecipato con i nostri cari amici della Casa di Riposo Regina Pacis di Monopoli, una festa di allegria insieme a tutti i loro pazienti e parenti.

0: Radio Puglia. Radio Puglia.
1: Ciao, vorrei fare gli auguri a mia figlia Cristina. Non so se è arrivata al lavoro, comunque tantissimi auguri da mamma. Ciao Cris, buon lavoro, se sei già al lavoro.
2: Lei è Giacoba per sua figlia Cristina, scriveteci anche il paese da dove ci state messaggiando al 3331665757.

Gli auguri di buon compleanno in diretta chiamando le persone. Li faremo dopo le 11. Avete qualche altro minuto sino alle 10:30 per mandarci al 333-166-5757 tutti gli estremi, i nomi delle persone che compiono gli anni, di dove sono, che cosa fanno, quanti anni compiono, da parte di chi sono questi auguri, per chi è nato il venerdì, no, il venerdì no perché può cambiare giorno, ma il 24 di luglio. Ma gli auguri anche in diretta con i vostri messaggi vocali a chi si chiama Cristina. Ancora benvenuti a Radio Puglia, qui è Spazio Mattina con te, sino alle 12:30.

il piacere di ospitare una coppia scoppiettante. Loro sono, li trovate sui social con video accecato, e avremo con noi due persone che ci diranno come vivere anche delle difficoltà quotidiane con estremo entusiasmo e gioia. Tra pochissimo

0: E avremo in diretta su Radio Puglia Sebastiano Gravina e sua moglie Shaida. Sono entrambi non vedenti, hanno una meravigliosa famiglia, una spettacolare figlia, vivono con leggerezza e entusiasmo la quotidianità che raccontano tramite i social. Li potete trovare anche sui loro canali social, Video Cecato Official. Lui è nativo di Bari, ma poi si è trasferito in Liguria, vive con la sua famiglia là e quotidianamente anche con altri suoi amici che hanno altre diverse ipovedenze piuttosto che altre difficoltà psicomotorie, racconta come è facile poter vivere la quotidianità, andare in vacanza, essere genitori, essere liberi professionisti, imprenditori di se stessi e vivere una vita al top, anche se la vita ci ha tolto qualcosa che può essere la vista, l'udito, le gambe, la motorietà o qualsiasi altra cosa. Io li ringrazio perché sono stati così bravi e così entusiasti nell'accettare il nostro invito qui a Radio Puglia. Li intervisteremo perché vi daremo qualche suggerimento pratico per andare in vacanza, anche se ad esempio mancano a volte i servizi in alcune regioni, ma loro ci daranno delle indicazioni, perché anche chi non vede, chi non sente, chi è in carrozzina può vivere tranquillamente in serenità le proprie vacanze, vivere con felicità anche la propria vita professionale e affettiva.
1: Per una pausa di qualità a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
2: Sabato 25 e domenica 26 luglio, feste in onore della Sacra Famiglia presso la parrocchia in Contrada Sicarico di Monopoli, con musica dal vivo e sagra della frittella e degli antichi sapori. Sabato 25 luglio, ore 19:30, Santa Messa, e alle 20:30 i Cipurridi in concerto. Domenica 26 luglio, ore 19, Santa Messa, alle 20 The Soul Quintet Live Band e alle 23 spettacolo pirotecnico. Vi aspettiamo presso la parrocchia Sacra Famiglia in Contrada Sicarico, sulla strada provinciale Castellana Monopoli.
3: Sabato 25 luglio a Villa Maria a Castellana Grotte, serata pugliese tra stand enogastronomici e live music con Antonio Di Vagno. Tre consumazioni e food con vino e bibite a 35 euro. Da Villa Maria a Castellana Grotte, sabato sera 25 luglio, serata di tipicità pugliesi con live music. Prenota subito allo 080 496 9833.
4: Pizzeria e braceria La Fenice.
5: Pizze e scrocchiarelle per tutti i gusti, cotte nel forno a legna.
4: La Fenice è anche un'eccellente braceria, con gustose fiorentine, arrosti misti serviti sulla pietra e stuzzicherie.
5: Si effettua anche asporto e servizio a domicilio. 080 33 25 301.
4: La Fenice, via Michele Latorre 72, Castellana Grotte.
6: Alla Fenice, tutto il calcio in diretta su Sky e DAZN.
7: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, dentistaalbania.it.
8: Stai cercando un autolavaggio che ti soddisfi?
9: A Monopoli c'è Autolavaggio FB, lavaggio esterno e interno con igienizzazione e sanificazione dell'abitacolo, lavaggio tappezzeria con consegna in 24 ore e, se vuoi, ritiro e consegna a domicilio del tuo autoveicolo.
8: Autolavaggio FB, Viale Aldo Moro 59, nei pressi del McDonald's a Monopoli. Info 329 577 90 46.
10: Buongiorno Radio Puglia, sono Anna da Putignano. Potete mettere cioccolata per favore? Grazie, ciao.
0: Ciao bellissima, ecco a te. Poi ci scrive Vittoria che dice: sto uscendo dall'ospedale e vi faccio vedere cosa c'è qui fuori, il diluvio universale. Ci vediamo in radio, Vittoria. Certo, chi vuole può venire a trovarci, a visitarci.

0: Azienda Ranieri ci augura un buongiorno da parte di Daniela, di noi quattro in particolar modo, insieme alle sue colleghe fanno gli auguri di buon anniversario alla loro carissima Paola.
1: Sembra quasi di fumare il tuo profumo, tu sei molto di più.
0: E c'è ancora un altro buon anniversario a Francesca e Rossana di Necattaro dal gruppo Allegra Compagnia.
2: Perché ho voglia di te che mi conosci e sai d'amore con te. Dimmi solo se vuoi, io ci sono.

0: ad Anthony, che è diventato frantoiano da parte del suo responsabile Nicola. Scriveteci anche il paese dove svolgete questo meraviglioso lavoro che riempie le nostre pietanze di gusto grazie all'olio pugliese.
1: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
2: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
3: Sono nei guai, ho le infiltrazioni in azienda e non posso fermarmi con la produttività.
4: Carlo, ti basterà un minuto e il tuo tetto sarà subito riparato e calpestabile.
3: Ah, impossibile!
4: Chiama lo 080 990 1273. Risponde Tecnoresine a Capurso. E grazie alla nuova impermeabilizzazione con poliurea, applicata in un unico strato tramite hot spray, rende le superfici di cemento, legno e acciaio subito pedonabili e resistenti a ogni intemperie, con garanzia di 10 anni. Visita il sito tecnoresinesrl.it. Impermeabilizzare senza demolire.
5: Non c'è dubbio, qui si è sdraiato qualcuno. Guarda, si possono ancora vedere le forme di chi si è comodamente accoccolato sopra questo incredibile materasso.
6: I materassi Minoflex sono in lattice sfoderabili, in poliuretano, in lana, a molle insacchettate, in memory foam, realizzabili anche su misura e consegnati a domicilio.
7: Inoltre vendita di reti anche regolabili, copri materasso, cuscini anallergici, in lana, lattice e memory foam.
6: Minoflex, a Castellana Grotte, in via Putignano 66.
8: Ciao Ada, come va?
9: Ciao Rita! Sono in crisi con le scarpe che dovrò indossare al mio matrimonio. Quello che ho visto in giro non è realmente ciò che desidero.
8: Ma perché non vai da Roberto Bellino? A Castellana Grotte. Io ho fatto realizzare lì le calzature per il mio matrimonio. E anche mia madre e la mia testimone, grazie alla possibilità di scegliere tra la loro vasta gamma di tessuti o addirittura utilizzare lo stesso tessuto del tuo abito. L'esclusività è garantita.
9: Stupendo!
10: Roberto Bellino, via Caduti di Russia 14 a Castellana Grotte, 329 72 155 83.
11: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio, fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto in concessionaria.
12: BMW Ultramotor, Bari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
13: Buongiorno, sono Sabrina.
14: Buongiorno Radio Puglia, devo fare una dedica a Peppino che lavora alla Bauer. Peppino, Delio Mauré, è una grande radio, Radio Puglia. La dedica la fa Angelo

0: scritto da Monopoli. Gli auguri di buon compleanno arrivano a brevissimo, un altro po' di pazienza ragazzi. Tutti i nostri migliori auguri alla nostra cara amica Mariella e a Cesare per i loro 29 anni di matrimonio, da Annalisa, Daniele e Chiara.
1: Grazie, quante persone si sono sposate oggi ragazzi. Buongiorno 24 luglio, questo è Spazio Mattina con Tia, la zia e

0: Buongiorno Tea, buongiorno. Facciamo anche gli auguri a mia sorella Katia e Francesco per i loro 29 anni di matrimonio. Da tutti noi in particolare, Anna, la sorella. Buona giornata, bella, noi sempre con voi.
1: Grazie anche noi. E ripetiamo questo augurio che non è stato ascoltato. Daniela, da noi Cattaro, e le sue colleghe vogliono fare gli auguri di buon anniversario alla loro carissima amica Paola dall'azienda Ranieri. Come si chiama questo marito con il quale Paola si è sposato? Scrivetecelo, anche il paese, se loro sono di Nacattaro o in un altro paese vivono e fanno l'amore tutto il giorno. 3331665757. Buongiorno da Tea.

Buongiorno Tea, dall'azienda Caputo vogliamo fare tantissimi auguri alla nostra collega Teresa che oggi compie 25 anni di matrimonio. Teresa, tantissimi auguri da parte nostra e porta il complimento, un complimento per lei.

0: Buongiorno Radio Puglia, vogliamo fare pure un saluto a Rina che ci siamo dimenticata. Rina e Angela, un bacione grande. Senti, per favore metti la canzone di Banfi. Laura, un bacione a tutti.
1: Ciao ragazze, ringraziamo Vito per queste foto meravigliose al mare, ma sono di oggi. Il mare è così calmo con queste temperature.

0: Gea, per favore, chiama Giuliacci. Facci dare qualche buona notizia per quanto riguarda il meteo. Non vogliamo andare al mare, vogliamo i 35, 36, 37 gradi. Nostro tempo.
1: Noi possiamo chiamare Corazon di Trebi Meteo.

333-1-6-6-5-7-5-7. Come affrontate le difficoltà di ogni giorno? Se siete pessimisti, ottimisti, se riuscite con la tecnologia a raggirare ogni momento triste, anche se la vita ci ha riservato qualche brutta sorpresa, fatecelo sapere, poi veramente sarà una scoperta.

0: nostra amica Marcella insieme a Cesare, perché oggi compiono 29 anni di matrimonio. Gli auguri sono da parte di Annalisa, Daniela e Chiara. Tutto chiaro? Gli auguri sono arrivati a destinazione per gli innamorati Marcella e Cesare.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltato.

0: Leopoldina, buongiorno, mi metti la capagira per piacere?
1: Sono sempre il solito scemo e
2: l'abbiamo già
1: sbagliato.
2: Messa, ti gira veramente.
1: Aspetta,
2: la testa
1: però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e mazziati.

0: per me.
1: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Bancometalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Bancometalli Italiano, a Fasano in Piazza Aldo Moro 9, nei pressi dell'ospedale. 080 439 2224. A Martina Franca in Piazza D'Angio 10, nei pressi dello stadio. 080 485 9542.
2: Hai mai provato i veri nudini, realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno? Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
3: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
4: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
3: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
4: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
3: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
5: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina qui sono in modalità non stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparchignazia.it.
6: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
7: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.

0: Radio Puglia.
1: Buongiorno, chiamo da Milano Marittimo. Potrei dedicare una canzone di ultimo ai miei amici di Bonelli? Grazie.
2: Bella davvero. E dormivi così col pigiama tuo blu, che ti andava un po' stretto e che forse era troppo leggero.

0: Michele da Bari vuole fare i più sinceri auguri al suo collega Donato, che oggi festeggia 12 anni di matrimonio. È il miglior collega di sempre. Che belle queste dichiarazioni. Ci scrivi anche il nome della moglie. Auguri a tutti coloro che si sono sposati oggi, che si chiamano Cristina. Auguri a nostra zia Cristina, la zia di Radio Puglia, di Putignano. Tra poco faremo tanti auguri di buon compleanno per telefono con sorprese divertenti a chi è nato oggi, venerdì 24 di luglio. E vi ricordo di scriverci se avete delle domande da fare a Sebastiano e sua moglie per quanto riguarda appunto la vita quotidiana da affrontare vivendo da soli con una bambina, essendo marito e moglie, professionisti, andando a lavorare e non avendo la vista. Proviamo anche noi per qualche minuto come ci porremmo davanti alle piccole difficoltà. Adesso abbiamo magari tutti e cinque sensi attivi e ci innervosiamo per qualcosa. Quanto a volte aiuta la disabilità, no? a vivere veramente le piccole cose ed accontentarsi e non lamentarsi mai. E adesso tanti altri pensieri carini per chi oggi compie gli anni.
1: Buongiorno, vorrei fare gli auguri a mio marito Mimmo, che tutti lo conoscono come Mimmo Palline, che c'ha le palline. E possibilmente se potete mettergli una canzone di Claudio Baglioni, grazie. Ovviamente gli auguri per il suo compleanno.
2: Buongiorno, sono Sabrina, vorrei fare gli auguri di buon compleanno al mio papà Mimmo, che compie 55 anni. E se per favore gli mettete una bella canzone di Claudio Baglioni, nonché il suo cantante preferito. Buona giornata, grazie.
0: Grazie a voi ragazzi. Detto fatto, strada facendo, si cade, ci si rialza, si impara ad affrontare le difficoltà della vita e anche gli anni e gli acciacchi.

0: ci ha scritto da San Michele, dice: qui sta iniziando a piovere.
1: Ho visto visi e voci di chi ho amato prima o poi andar via.
2: Saluto ad Angelo di Alessia e a Francesco della Braceria del Borgo di Alessia, da Nico da Stoccarda. Buongiorno.

0: Buongiorno Radio Puglia. E mi chiamo Nicola, mi raccomando, una bella canzone per il nostro responsabile Giovanni, al posto di fare la canzone. Buongiorno Radio Puglia. E mi chiamo Nicola, mi raccomando, una bella canzone per il nostro responsabile Giovanni, al posto di fare la canzone, vorrei tornare indietro per un momento. Vorrei tornare nel mio tendone.
1: Radio Puglia, buongiorno. Mi potresti salutare i miei colleghi della ditta EDDP che oggi hanno avuto la punizione dal mio titolare? Devono fare lo straordinario. Forza ragazzi, non vi abbattete.
2: Ma che cos'è che mi fa andare avanti e dire che non è finita?
3: Tia, la zia, la canzone. Tia, la zia, e la canzone. Tia, metti la canzone, mocca te.

il vostro immenso affetto. Grazie a Vittorio e suo marito che ci sono venuti a trovare questa mattina. Tante persone che ci vogliono un mondo di bene. Stanno arrivando anche Andrea, tutti gli altri nostri speaker per farmi gli auguri di persona. Grazie a Rosangela e Arianna che hanno avuto un dolcissimo pensiero per me.

0: Buongiorno Radio Puglia, mi saluti Angela, ti scattaggio lunga domani che ho timbre brutte e metti una bella canzone, vamos Andre.
1: E salutiamo Enzo da Fasano. Buongiorno e benvenuto in compagnia di Radio Puglia. Un'altra delle vostre richieste musicali, visto che arriva la pazienza. Bisogna avere un po' di pazienza. I'm just the pieces of the man I used to be.
2: Radio

0: Bombe verdi a tutti, vai che domani è sabato e si fa festa.
1: Grazie la zia, grazie la zia, un bacione.
2: Buongiorno a tutti Radio Puglia, e voglio ascoltare un piccolo brano da Gigi D'Agostino. Se potessi indicare una persona che non c'è.
3: Vogliamo fare a Giulia un bel branissimo, mi piaci non mi piaci. Giulia, e poi trattorie nuove ti dobbiamo comprare, hai capito Giulia? Con tanto affetto, amore e simpatia, e passione anche. Tragedia, morte, solo vedendo Giulia vi convincerete e la crederete.

0: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
1: Sempre aperta, anche di domenica, la Tabaccheria delle Grotte è il tuo punto di riferimento pronto a soddisfare le tue necessità quotidiane. Nel cuore delle Grotte di Castellana offre servizi affidabili di pagamento bollette, edicola e spedizione e ritiro pacchi con Amazon Hub, Poste Italiane e UPS. Tabaccheria delle Grotte, in via Vito Matarrese 4 a Castellana Grotte. Vieni a trovarci.
2: Di Geso Motors Group. L'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group. A San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III, 233. E-commerce su digesomotors.com.
3: A Castellana Grotte, magazzini Laira.
4: Utensileria, pitture, materiale elettrico e idraulico, abbigliamento da lavoro e antinfortunistica.
3: Magazzini Laira, la ferramenta e non solo. Zona artigianale, Castellana Grotte.
5: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo.
6: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio Soluzioni Chiavi in Mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
7: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte, 339 68 20 477. Seguici sui social.
8: Non c'è dubbio, qui si è sdraiato qualcuno.
9: Guarda, si possono ancora vedere le forme di chi si è comodamente accoccolato sopra questo incredibile materasso.
10: I materassi Minoflex sono in lattice sfoderabili, in poliuretano, in lana, a molle insacchettate, in memory foam, realizzabili anche su misura e consegnati a domicilio.
11: Inoltre vendita di reti anche regolabili, copri materasso, cuscini anallergici, in lana, lattice e memory foam.
10: Minoflex, a Castellana Grotte, in via Putignano 66.
12: Radio Puglia.

0: E salutiamo Vittoria e suo marito che ci sono venuti a trovare. Abbiamo provato a chiamare la prima festeggiata di oggi, 24 luglio, Silvia Recchia di Castellana Grotte, che non ci ha risposto. Starà lavorando, siccome conosce il numero, l'ha fatta apposta a non rispondere. Silvia, il complimento a me e Danny ce lo devi dare lo stesso, pertanto non ti salvi. In più ricevi anche i nostri auguri qui su Radio Puglia. Iniziano le chiamate a sorpresa per i compleanni. Tanti auguri ancora a chi si chiama Cristina.
1: Insieme a Radio Puglia e ANAS, viaggi sicuro e informato. Ogni giorno notizie e aggiornamenti su traffico e viabilità.
2: Chicchirichì!
3: La festa è qui!
4: Sì, al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente. Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo traversa via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche

0: Il palmo d'oro permuta il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano. In via Estramurale a Mezzogiorno 42.
2: Per una pausa di qualità a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
3: A Fasano dell'Aquila vanta 3 generazioni di macellai e una grande passione, la brace. Carne di altissima qualità con i migliori tagli cotti a puntino. Adesso li trovi da Braceria da Vincenzo. Braceria da Vincenzo, a Fasano in via Caporale De Mola 1. Prenota il tuo tavolo al 388 81 98 232. Aperto dalle 19.30 alle 24 dal lunedì al sabato. Domenica chiusi.
4: AutoZeit ti mette in moto la vita. Vieni a scoprire nei nostri showroom la vasta gamma di automobili in pronta consegna, nuove, usate e aziendali garantite. Affidati alla professionalità di AutoZeit, con l'ampia scelta di brand per soddisfare ogni esigenza. AutoZeit, a Castellana Grotte. Vendita e showroom in via Luigi Sturzo 62, esposizione in via Putignano. 347 290 1245. Seguici sui social.

benvenuta a Radio Puglia. Mi senti? Tanti auguri di buon compleanno. Lo sai chi ti fa gli auguri? Indovina. Allora, Rosa, gli auguri di buon compleanno sono da parte di Gianni e Pasquale, detto il provolone, per Rosa Di Giovanni. Grazie caro, una buona giornata e tanti auguri da noi di Radio Puglia. Ciao.

0: Coca-Cola,
1: qua ci sono i pasticcini, se vuoi.
0: Ok,
1: per il mio compleanno allora facciamo uno scambio tra tuo e il mio compleanno. Comunque ormai dobbiamo inventarcene più di una, perché ormai i nostri numeri ce li avete tutti memorizzati, non rispondete più al fisso, perciò vi dobbiamo chiamare con l'anonimo per farvi gli auguri a sorpresa. Un abbraccio, cara.
0: Grazie, ringrazio i miei colleghi.
1: Ciao.

0: Pronto?
1: Rosalba, benvenuta a Radio Puglia. Sono Thea. Buongiorno. Buon compleanno dai tuoi genitori.
2: Vi ringrazio con tutto il mio cuore, ringrazio voi.
1: Di dove sei? Dove abiti? In quale paese del mondo vivi? Rosalba è svenuta per l'emozione. Rosalba, di dove sei? Dove abiti?
2: Bitonto, provincia di Bari.
1: Bitonto, Bitonto. Allora, tesoro, quanti anni sono?
2: 29.
1: Tutte giovanissime questa mattina. Andrea, c'è qualcosa per te, vedi? C'è qualche donna per te. Devo far fidanzare Andrea o a Pugliano, vediamo, stiamo facendo strano amore. Tu sei fidanzata?
2: Sì, sì, convivente.
3: Ah, allora, va male.
1: Niente, niente.
3: Sì.
1: Niente,
2: ho una bimba.
1: Pure, è andata male.
3: Cara,
1: tanti auguri di buon compleanno e buona giornata, splendida giornata.
2: Vi ringrazio di cuore.
1: Forte il sole, anche se qui piove, non so, a Bitonto, è grigio il tempo?
2: Sì, sì, è brutto, però il sole ce l'abbiamo dentro.
1: Brava!
2: Noi.
1: Ciao, cara, tanti auguri da parte
2: nostra.
1: Ciao,
2: buona giornata, ciao. Un bacione. Ciao.
4: Radio Puglia, meteo.
5: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Puglia da Emma Parigi di Trevi Meteo. Col passare delle ore le precipitazioni saranno in attenuazione sulla Puglia, il tempo tornerà ad essere asciutto, ben assolato, con temperature diurne in diminuzione per correnti settentrionali sia sulla fascia adriatica sia ionica. Situazione meteo buona e tranquilla sulla Basilicata, cieli sereni o poco nuvolosi, temperature massime non oltre i 25-27 gradi. La giornata di sabato sarà ben assolata, cieli sereni o poco nuvolosi sulle regioni di sud-est, caldo di stampo mediterraneo, decisamente più sopportabile, con valori diurni in leggero incremento per l'attenuazione della ventilazione da nord. Ulteriori dettagli vi attendono sull'app per Trevi Meteo.
4: Su Radio Puglia, le migliori novità.

Rita che fa tanti auguri a suo nipote Paolo, da parte la nonna, da parte anche della famiglia. 13 anni, ha detto, è un ragazzo meraviglioso.

0: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa! Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Com'è romantica la pioggia!
2: Eh no, troppo romantica no! Dal mio terrazzo piove in casa!
3: Nessun problema, a Capurso c'è Tecnoresine, leader nel settore delle impermeabilizzazioni di lastrici solari. 10 anni di garanzia, specializzati nel sistema impermeabilizzante in vetro resina pedonabile.
4: Tecnoresine, impermeabilizzare senza demolire. Via Monte Sano 7, zona industriale Capurso. Info 080 990 1273.
5: www.tecnoresinesrl.it.
6: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
7: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
8: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addii al celibato o nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
9: Sabato 25 e domenica 26 luglio, feste in onore della Sacra Famiglia presso la parrocchia in Contrada Sicarico di Monopoli, con musica dal vivo e sagra della frittella e degli antichi sapori. Sabato 25 luglio, ore 19:30, Santa Messa, e alle 20:30 i Cipurridi in concerto. Domenica 26 luglio, ore 19, Santa Messa, alle 20 The Soul Quintet Live Band e alle 23 spettacolo pirotecnico. Vi aspettiamo presso la parrocchia Sacra Famiglia in Contrada Sicarico, sulla strada provinciale Castellana Monopoli.
10: E Luca, t'ha deciso?
11: Sì, Angel Cell è la svolta. Consulenza luce, gas e internet.
12: Fissa un appuntamento nei negozi di Castellana Grotte, Conversano e Monopoli, perché con la consulenza di Angel Cell
10: stai senza pensiero.
13: E Silvia ci ha richiamato dalla Sicilia col furgone. La nostra psicoterapeuta di cuore e mente. Come stai?
14: Bene, bene. Un saluto dalla Sicilia.
13: Dalla faccia nostra. Tanti auguri da parte nostra per il tuo compleanno.
14: Grazie.
13: Quando torni facciamo un festone, perché noi siamo io il 22, Silvia il 24 e Daniel il 26. Completiamo il trio.
14: Prometto il festone.
13: Dai, dai, che ancora non sono 40. Perciò
14: no,
13: ancora
14: no.
13: Giovincella.
14: Abbiamo ancora 2 anni prima di arrivare ai 40.
13: Puoi saltare ancora i pareti, per bene così.
14: Sì, sì, sì.
13: Io invece ho già i primi acciacchi. Tu pensa che vado con le calze antitrombo con 40 gradi ed è tutto vero, guarda. Come sto fresca. Chi c'è problemi alle minori, questo lo può testimoniare, vedi, anche gli uomini.
14: E allora mi raccontami, sì, a Castellana che tempo fa oggi?
13: Allora, ha smesso di piovere, ma c'era il diluvio qualche minuto fa. Niente, lì in Sicilia sola a spaccare le pietre.
14: Sì, certo.
13: Vai bene, per il tuo compleanno almeno una gioia. Che canzone ti posso dedicare?
14: Che canto? Non mi vengono in mente solo le canzoni dei bambini.
13: Allora, quale vuoi dei bambini? Facciamo un po' di happy dance per la felicità.
14: Mettiamo la Zanzarita, grazie. In onda.
13: La Zanzarita, ti fa ci fa, mi fa la punturrita, zazza.
14: Come viene in mente adesso l'altra canzone?
13: Cioè, come stanno messe male le mamme? Che
14: altrimenti pensati tutti a dedicare a tu una canzone a me.

0: E ancora Agostino, mi raccomando, quando mandate i messaggi vocali abbassate un po' il volume della radio, siamo felici che ci ascoltate a tutto volume, a terremoto come si dice da noi a Castellana, ma poi non ascoltiamo bene quello che ci state dicendo, nome, paese da dove ci state scrivendo e richiesta musicale, mi raccomando.
1: Tea, e che te lo dica a fare, musica doc, siete fantastici.

E Giusy fa tanti auguri a suo fratello Gepi per il suo compleanno. Gepi di Castellana Grotta, e tanti auguri anche da tutta la tua famiglia. Salutiamo Domenica da Lussemburgo che manda un bacio a sua zia Nunzia e a sua nipote Domenica.

0: Agostino saluta sua madre.
1: Tea, non andare in onda. Mi hanno chiamato un po' di amici e parenti. Come mai io, i miei messaggi sono veloci?
0: Perché tu sei una donna veloce.
1: Ho detto, non lo so, io non sto accelerata.
0: Più veloce, forse più veloce. Guarda.
1: Tea, non andare in onda. Mi hanno chiamato un po' di amici e parenti. Come mai io, i miei messaggi sono veloci? Grazie.
0: No,
1: ho detto, non lo so, io non sto accelerata. Forse Tea?
2: Ciao Radio Puglia, buongiorno.
0: Buongiorno a te, amore.
2: Mi potete dedicare una canzone per mio padre e mia madre? La canzone di Banksy. Bam bam.
0: L'abbiamo già messa, amore. Da dove ci scrivi? Quale paese?
3: Buongiorno, sono Betty da Corcofreddo, che saluta suo marito Alberto. E gli voglio dire che gli voglio tanto bene e lo amo tanto.
0: Quanto è fortunato questo uomo. E poi Betty, che hai da dirci più? Vediamo, ascoltiamo.
3: E gli volevi
0: dedicare
3: una canzone. Quale? Ti amo.
0: Ti amo. Ora la canta Andrea per noi.

0: Matteo Radio Puglia, buongiorno. Mi potete dedicare una canzone per mio padre e mia madre? La canzone di Banfi, Bam Bam.
1: Ma noi abbiamo anche le novità di Banfi, le di Laura, ragazzi. Ce l'hanno già richieste, tra un po' l'ascolterete.
2: Radio Puglia, buongiorno dal vostro Sabino Bemo. Ciao Maurizio,
1: Sabino,
2: ciao Tia. Maurizio, yeah, barbè, non conosco nessuno. Yeah, ma faccio lo fatto me. Me, da Sabino Bemo. Ciao Maurizio, ciao Tia. Non voglio sapere più nulla, barbè, ce lo conosco.
3: Buongiorno Tia, Nico da Stoccarda. Puoi mettere una canzone di Nico Pandetta?
4: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui,

0: le cugine Cinzia, Vale e Angelo volevano farle arrivare tutto il loro affetto per i suoi 50 anni. Non risponde, pertanto il messaggio vocale di auguri lo mandiamo in onda sperando che ci stia ascoltando, al massimo ci richiamerà come ha fatto Silvia prima.
1: Buongiorno Tia, mi puoi fare un favore? Puoi chiamare mia cugina Rosa di Palagiano, che oggi è il suo compleanno, gli vogliamo fare tanti auguri tutti insieme qui da parte nostra. Siamo la cugina, la zia, le cugine, le zia, la zia e tutta la squadra, in realtà dalla squadra Serini, e il marito gli fa tantissimi auguri. Ora ve lo passo.
2: Auguri!
1: Questo è il marito.
0: Rosa!
1: Noi ti mando il numero.
0: Poi ti mando il numero, tutto quanto, ma Rosa non ci ha risposto, ragazzi. Niente, non è andata a buon fine questa chiamata, ma se Rosa ci ascolta, tanti auguri anche da parte nostra e di tutta la tua famiglia.
3: Buongiorno Radio Puglia, sono Nino da Bari. Possiamo dedicare una canzone di Marco Masini, Vaffanculo, ai miei colleghi della Five Kardashian, soprattutto al mio miglior collega Sergio Pepe. Grazie, buona giornata.
0: Ma infatti, noi abbiamo cominciato con queste parole, tra il venerdì, non mi rompete i coglioni, tra un'altra canzone di Pino Daniele, diciamo il tempo brutto, avete scritto in molti con l'emoticon di una cacchina, ovviamente non è granché, ma noi lo rendiamo allegro grazie alla nostra musica.
4: Radio Puglia.

0: 3316756757 se volete fare qualche domanda a Sebastiano e a sua moglie del profili social video checkato, per darci qualche informazione in più per vivere con serenità anche quando abbiamo qualche difficoltà che ci impedisce di avere tutti i cinque sensi attivi. Vi ricordo che tra un po' l'avremo qui con noi in diretta su Radio Puglia, dopo la pubblicità, dopo qualche altra vostra richiesta musicale. Auguri tanti tanti tanti ancora a coloro che si chiamano Cristina, che sono nati oggi e, come abbiamo visto, tanti si sono sposati in questo 24 di luglio. Sono arrivati tanti auguri di buon anniversario di matrimonio. Insieme a Sino alle 12.30, Spazio Mattina con te. A buon weekend! Tra Carmela e Malgioglio. Tra Carmela di Cioffi e mi sono innamorato di tuo marito. Qua c'è un incesto, c'è un'orgia. Andrea, non si capisce più niente.
1: Radio Puglia.

0: Facciamo tanti auguri di buon compleanno a Teodoro di Cassano delle Murge, 60 anni. Auguri Teodoro da noi di Radio Puglia.
1: Radio Puglia.

0: Sebastiano. Pronto? Pronto, benvenuto a Radio Puglia, Sebastiano.
1: Ciao ragazzi.
0: Come stai?
1: Benissimo, grazie.
0: O meglio, come state? Tu e tua moglie?
1: Bene, a posto, perché c'è pure Shadia qua.
0: Ciao Shadia.
1: Ti saluta.
2: Ciao.
0: Ciao, benvenuti a Radio Puglia, ragazzi.
2: Grazie.
1: Ciao, ascoltatori pugliesi e non solo.
0: Ovviamente dovete inaugurare questa chiamata come fate di solito sui vostri social. Noi vi abbiamo
1: sì, allora.
0: Vai.
1: Allora, siamo ciechi.
2: Non Trimoni.
0: E oggi vi raccontiamo come è bello e semplice poter affrontare ogni giorno le sfide che la vita ci riserva, qualsiasi siano le nostre facoltà e la nostra attività quotidiana, lavorare, fare i genitori, andare in vacanza, proprio perché Shaida e Sebastiano ce li insegnano quotidianamente sui loro social, Instagram, TikTok, Facebook, video ciecato. Sebastiano e Shaida ci insegnano ad essere sempre positivi. Ci date qualche consiglio pratico per andare al mare, per vivere come genitori, o quali sono i luoghi comuni da scardinare per chi come voi non vede ma vive la vita in maniera normale e tranquilla come la

0: viviamo anche noi che abbiamo la vista.
1: Cioè, aspetta, chi parla? Io, tu?
0: Insieme.
1: Non avevo dubbio, strano, ma non avevo dubbio.
2: Prima volta, quindi faccio iniziare a lui.
0: Vai.
1: Allora, io partirei da scardinare tutta una serie di credenze che sono veramente folli nel 2026, cioè il fatto che una persona che non vede o in generale disabile non possa fare niente. Cioè, noi sui social mostriamo, non per far vedere quanto siamo bravi, ma mostriamo quello che possiamo fare e alla fine facciamo tutto. Perché questo? Perché la disabilità per noi non è un limite, ma è una, diciamo, è una spinta a voler sempre migliorarci, essere sempre più autonomi e poter vivere al massimo delle nostre possibilità nonostante i limiti. Cioè, è un motivo che ci spinge a vivere la vita con sorriso. Cioè, io lo dico sempre, a me la vista. A parte che è l'ultimo dei problemi, perché forse quello è il problema, ma a me la vista è un dono, è quello, il fatto che mi manca, perché se sono così oggi, sono con un sorriso, voglio di vivere, scoprire il mondo, è perché qualcuno ha deciso di non darmi la vista, ma di darmi tanto altro, e quindi vivo la disabilità come un punto di forza.
0: Ad
1: E poi,
0: esempio, vai, vai.
1: dimmi.
0: No, io dicevo, perché vedendo i vostri video semplici e chiari, uno la fiducia la fa da padrona, perché ovviamente soprattutto vi fidate e affidate anche a vostra figlia. Ricordiamo quanti anni ha la piccola?
1: Nicola ha 3 anni, diciamo che ci fidiamo ciecamente, ma la vita di un cieco è basata tanto sulla fiducia, perché già da quando sei bambino magari ti fai accompagnare, ti fai aiutare in determinate circostanze, per cui la fiducia è una delle basi. È chiaro che uno dice, vabbè, ma a 3 anni come fa? La nostra bimba sa che mamma e papà non vedono. L'ha imparato da sola a capirlo da sola. Noi la stimolavamo da piccola su determinate cose, ma che cosa poteva capire? Oggi, crescendo con noi, sta capendo, quindi per lei è naturale darsi la mano e dirci attento al palo piuttosto che pozzanghera, e ce la fa evitare. Quindi è naturale per lei. Sta vivendo la disabilità, secondo me, per come dovrebbe viverla una persona adulta.
0: Brava, senza compassione, ma invece con tanto ottimismo e soprattutto un contributo valido, quello che dovremmo fare quotidianamente, anche accompagnare una signora anziana attraversare la strada, come ci insegnano gli scout, anche
1: Esatto.
0: come fa la vostra bimba. Mi faceva sorridere quando no, ti chiedono come fai a giocare con la tua bimba, e giustamente tu dici io magari ho l'udito un po' più sviluppato, seguo il rumore, se la seguo e
1: Esatto.
0: riesco a giocare con lei. O anche poi la tecnologia vi aiuta. Ho visto il video di siete andati al mare e ci sono dei gestori che hanno ad esempio un telecomandino che vi aiuta a individuare il vostro ombrellone se magari cambiate lido ogni volta perché c'è un segnale sonoro.
1: Esatto. Allora, intanto torno un attimo indietro, che tu hai detto una cosa bella. Non c'è bisogno di compassione, io aggiungo, ma ci vuole passione, cioè la passione di vivere, la passione di vivere le persone vivendole con le proprie caratteristiche, no? Perché poi quello che ci rende diversi non è la disabilità, ma è la nostra unicità, le nostre caratteristiche, cioè quello più grasso, meno grasso, magro, non magro, alto, biondo, non biondo, cieco, zoppo, sordo. Quindi ognuno ha le proprie, però alla fine siamo persone, siamo uguali in quel senso, però poi siamo tutti diversi e meno male che siamo tutti diversi. Ma quello che stavi dicendo è la realtà. Cioè, allora, oggi la tecnologia ci aiuta un sacco, poi la cosa interessante è l'ingegno, cioè quando tu hai un limite devi avere la testa che va verso un focus, cioè quello di trovare la soluzione al problema,
0: E non
1: alla
0: piangersi
1: situazione,
0: addosso,
1: e non
0: lamentarsi.
1: piangersi addosso. Per cui se io vado in una spiaggia libera, io mi porto la cassa Bluetooth, metto il volume, la canzone, la radio, la metto sull'asciugamano in modo che quando vado in acqua ed esco, sento la cassa dov'è, so che ho messo Radio Puglia, e so che quella Radio Puglia la sta mettendo la mia cassa, anche perché Liguria e Radio Puglia è difficile che la sentano.
0: Vedi, c'abbiamo un must per
1: No,
0: prendere.
1: per dire, no? E
0: È
1: quindi
0: vero.
1: mi creo io, diciamo, diciamo, abbatto la barriera, no? Oppure, come dicevi tu, il pulsantino della sua privata che mi dà il telecomandino per l'ombrellone, insomma.
0: Poi hai un'attività anche tua, cioè ieri ho visto il video di Cede che ballava, ha ballato in una notte bianca lì,
2: sì, esatto,
0: da voi.
2: Sì.
0: Complimenti,
2: sì. Grazie.
0: Il tuo ballerino sexy, altro che Sebastiano.
1: No, io a ballare sono scarso, proprio non sono capace. Gioco a pallone e mi limito a fare quello, perché basta fare quello.
0: È un'altra figata, tu fai giocare i bimbi bendati e porti il tuo pallone sonoro, perciò si può giocare a calcio col pallone sonoro, come si può ballare, come ha fatto Sheida, seguendo la musica e il ritmo accompagnata dal proprio ballerino.
2: Sì, esatto.
1: Esatto, sì, noi di solito spesso andiamo o nelle scuole o nelle piazze quando ci sono degli eventi e bendiamo i bambini o anche gli adulti per far capire a loro che se c'è un limite si può superare. L'importante è volerli superare, cioè non piangersi addosso, stare là a dire oddio, sono nato così e non posso fare niente, ma dire ci sono altre persone che hanno questa condizione, cosa posso fare nonostante questa condizione?
0: Infatti fine... è una cosa bella, hai fatto vedere anche il video nel video di come ti fai video.
1: Perché il video dentro il cellulare che se lo chiede.
0: Infatti, come fa questo che non vede a fare i video? Giustamente il cellulare ci aiuta. E anche quando la tecnologia era meno, diciamo, appassionante di oggi, io raccontavo a Sebastiano che mia nonna era cuoca in un istituto di ciechi, no? E io ho visto gente che suonava il piano, che camminava, che cantava, che cucinava con mia nonna, ho imparato il braille, cioè diciamo come loro riuscivano a leggere. Per me non era una disabilità, anzi era una figata, perché loro mi facevano fare tante cose che io non avevo mai visto, no? E la cosa bella è che loro riconoscevano i colori con un aggeggino, no? Mettendolo vicino alla maglietta, pertanto prima sicuramente costavano molto di più, ora con un cellulare si riesce a fare la stessa cosa, perché ci sono tante app per voi anche che vi aiutano a fare questo.
1: Sì, ce ne sono tante. Di My Eyes è una delle più famose, che tu fai una foto, cioè tu... Allora, oggi uno mi manda una foto su WhatsApp, io non devo chiedere a qualcuno, ma che foto è, che cosa mi hai mandato? Io apro questa foto con questa applicazione e mi descrive tutto e mi dà dei dettagli che se io dovessi chiedere a un vedente, mi dici che foto è, mi dici tutti quei dettagli. Cioè magari tralascia, perché per qualcuno quel dettaglio non è importante, magari per me sì. Come magari ci può essere utile per dire, questa maglia è, che colore è? È bianca, perfetto. Posso abbinarla con questo pantalone di questo colore? Sì, l'abbinamento va bene. E quindi ci aiuta anche magari a fare gli abbinamenti per noi, per la bimba, oppure leggere i menu ai ristoranti, insomma fare tutta una serie di cose che ci possono essere utili. Poi è chiaro che i limiti ci sono, io voglio dire, non è che...
0: No, infatti anche perché tu insegni anche a noi cosa fare, ad esempio, nelle stazioni ferroviarie, perché noi non ci rendiamo conto che ci sono dei corridoi che sono proprio per gli ipovedenti o i non vedenti, e noi spesso ci mettiamo sopra...
1: Sì,
0: ci
1: le valigie, sì, è vero, ma quella purtroppo è un'ignoranza data da una mancanza di informazioni, cioè non è colpa della gente, uno non lo può sapere, ci sta. Allora io con un linguaggio diciamo molto alla buona, forse a volte anche un po' scurrile, ma evoluto proprio per avvicinarsi anche un po' ai ragazzi, che poi dopo arrivare ai ragazzi, a me cambiare la testa di un cinquantenne non mi interessa, perché tanto non la cambi, però magari un ragazzino di 15 anni che scopre che quelle strisce non servono per le valigie ma servono per i ciechi, magari quando cresce, sarà grande, non metterà più la valigia.
0: Anche
1: quindi
0: infatti,
1: a me quello è l'obiettivo, cioè parlare ai giovani.
0: Sensibilizzare e dare la forza a tutti a dire, tu hai anche una partita IVA, lavori, vai a fare la spesa solo, vivete da soli.
1: Facciamo una vita
0: normale,
1: che fanno normalissime famiglie con una bimba, viviamo da soli, ci stiamo alla casa, facciamo da mangiare, ci vestiamo, ci stiriamo, ci laviamo. Ci mettiamo le scarpe, non so se anche i vedenti si mettono le scarpe, penso sì, cioè,
0: mio marito sceglie le scarpe senza lacci perché è pigro,
1: senza
0: vedi
1: lacci.
0: Tu
1: Fugurt. No vabbè, però per dire, no, si fa per ridere, però facciamo veramente una vita normalissima, ci sono dei momenti in cui magari anche per comodità e per fare prima ci facciamo aiutare, però oggi se vi devo dire qual è la difficoltà più grande, almeno per me, il fatto che io non possa vedere mia figlia quando sorride, quando mi guarda, non posso guardare negli occhi, ma sulle difficoltà in generale io non ho mai avuto difficoltà nel gestire, nel cambiare, nel fare da mangiare, nel portarla col passeggino, nel crescerla. Quindi tutti i giorni facciamo una vita che fanno tutte le normali famiglie. E quindi è quello che io tramite i social voglio fare capire, con comicità, ironia, però passare quel messaggio, cioè.
0: Infatti alla fine coinvolgi anche tanti tuoi amici che hanno altre disabilità, quella motoria, altre malattie nascoste, che hanno all'apparenza una persona sembra, diciamo, non abbia nessuna difficoltà, ma come ci diceva anche il tuo amico in sedia a rotelle, no? Spesso dobbiamo essere sempre gentili con gli altri, perché non sappiamo che storia sta attraversando quella persona che c'è dietro, perciò magari fa un'azione perché non ne può fare un'altra, non perché vuole dare fastidio o creare disagio a qualcun altro.
1: Esatto.
0: Tu accompagni in mare il tuo amico che non ha la possibilità di muovere
1: gambe. Sì, quello era proprio voluto per far passare un messaggio, cioè alla fine ci si aiuta, e anche se una persona ha una difficoltà può aiutare una persona che ha un'altra difficoltà. E il bello è che proprio ci si si collabora e ci si aiuta a vicenda, dove non arriva uno può arrivare l'altro. Ma è quello che dovrebbe essere anche tra la gente vedente, cioè tra di noi, no? Io poi, no, per dire, le coppie cieche sono quelle più longeve, perché sì, ma a parte che perché non si litiga mai, perché non vedendosi mai è difficile. No, vabbè, a parte le cagate. Ma perché ovviamente capendoci sappiamo dove non può arrivare uno, arriva l'altro e ci si aiuta. Però è proprio l'idea di quello che dovrebbe essere il mondo, cioè la gente normale, tra virgolette normale, che pensi di essere normale, che tanto normale non è, perché quando delle domande a volte dici: ma chi sei normale? Cioè uno mi chiede come fai a pulirti quando vai in bagno, ma non ti fanno domande del genere, deve essere è normale, no.
0: Anche perché non ho gli occhi dietro, perciò di regola non mi vedo.
1: No, ma uno mi ha risposto dicendomi: no, perché quando mi pulisco poi guardo. E ho detto: che bello dire di merda, scusate
0: che
1: le parole.
0: Che bella visione, ma poi pensavo ad esempio anche alla gravidanza di Shaida. Alla fine il figlio lo porta in grembo, perciò diciamo le stesse percezioni che ha una mamma vedente c'è una mamma ipovedente o non vedente.
1: Ma non solo, perché uno ti chiede come avete fatto a fare un figlio.
0: Beh, certo, non credo che di solito lo facciamo, ma spesso io amo farlo al buio, perciò
1: ma infatti la mia risposta è ma perché la fate solo alla luce, cioè,
0: ma soprattutto mi state a guardare, non credo che si riesce. Però adesso non mettere l'aspetto, cos'è hard, capito, Sebastiano? Voi siete eccitanti, capito, da studiare.
1: No, sei troppo buona. Noi ci limitiamo a trasmettere la nostra quotidianità cercando di lasciare un sorriso, perché crediamo che con ironia, con un po' di leggerezza, il sorriso, il messaggio possa arrivare più forte, più chiaro, rispetto magari a un linguaggio molto più professionale. Io feci un video anni fa, proprio quello delle strisce del prototipo delle stazioni, che lo vide Selvaggia Lucarelli, Lundini, vabbè. E dico sempre, quel video lì ha fatto più di 4 milioni di visualizzazioni, ma con un linguaggio scurrilissimo, cioè proprio, voi non capite niente perché di qua di giù, vi dovete togliere davanti, siete ignoranti. Se io l'avessi fatto con un linguaggio professionale, pulito, diretto, non sarebbe arrivato.
0: Eh sì, perché hai creato, diciamo, l'hype, l'interesse per tutti. Noi vi invitiamo a seguire le pagine social di Shaida, che bel nome, strano, particolare, sì, di Shadia, di Sebastiano, ma soprattutto di Video Cecato Official. Quando la mattina vi svegliate, smadornate, ve la volete prendere con qualcuno, vi lamentate, guardate un loro video e la vita gira in maniera diversa nella vostra mente, nel vostro cuore.
1: È un punto di vista differente
0: che può aiutarci.
1: Magari farsi un sorriso. A me tanti mi dicono: mi hai svuotato la giornata perché ero arrabbiato, ho visto un tuo video, sono morto da ridere e sto meglio. Meno male.
0: Meno male. Grazie ancora ragazzi per essere stati qui su Radio Puglia, un bacio alla piccola,
1: grazie,
0: in bocca
1: ragazzi
0: al lupo, buona estate, a presto.
1: Grazie, ciao a tutti,
0: ciao.
1: Viva Radio Puglia, ciao.

0: Ti amo, Dunio, c'è il sole adesso e vai, è vero che sono 27 gradi, non è un granché, noi vogliamo 37. Ciao.
1: Ciao Radio Puglia, grazie per le canzoni d'Altamura, dai!
2: Andrea, vedi che meraviglia incontrare questa gente
3: Molto,
2: nel
3: molto,
2: percorso.
3: soprattutto perché è gente carismatica, piena di energia, riesce a trasmettere molta positività.
2: Vedi, ne abbiamo tutto e poi non ce ne accorgiamo, non ce ne accorgiamo. Allora, Andrea, il nostro sex symbol, no, di Radio Puglia. Questo è per te.

0: Robertino, Robertino, stai mangiando il filoncino?
1: Buongiorno, buongiorno Tea! Io ne voglio 47 che devo venire in vacanza! Ciao, un abbraccio, Angela da Lussemburgo!
2: Pronti a scendere in pista?
3: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura!
2: Da noi, noleggio kart rental e racing!
3: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano!
4: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto in concessionaria.
5: BMW Ultramotor, Bari, Matera, gruppochiarito.it. Alla Fenice Pizzeria Braceria, Dario e Betta hanno trasformato la loro passione per la buona cucina e per i prodotti tipici del territorio in un'autentica esperienza di gusto, carni pregiate, frullature audaci, pizze creative e le inconfondibili scrocchiarella e pan scrocchia, fragranti, leggere, buonissime. La Fenice Pizzeria Braceria, sempre aperto tranne il lunedì, a Castellana Grotte in via Michele Latorre 72.
6: Attenzione!
7: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
6: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
7: E per il trasporto?
6: Pensiamo a tutto noi, consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
7: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
6: Un mondo avanti.
8: Da oltre 25 anni, Fortunello porta il gusto autentico della Puglia direttamente a casa tua.
9: Con i suoi camioncini che si spostano tra i vicoli delle meravigliose campagne e coste, ti propone gelati e surgelati freschissimi, ideali per rinfrescare le calde giornate estive con amici e ospiti.
8: La bontà, la freschezza e la tradizione pugliese sono il nostro marchio di fabbrica. Prenota al 333 800 58 23 i nostri prodotti e ricevi tutto comodamente a domicilio.
9: Fortunello, il gelato che ti fa sentire in vacanza, sempre con te.
10: Domenica 26 luglio, cena sotto le stelle con live music anni 80-90 a Villa Maria a Castellana Grotte. Prenota subito allo 080 496 9833. Cena con ballo sotto le stelle a 40 euro. Domenica sera 26 luglio da Villa Maria.

0: anche noi ce ne andiamo. Ciao a tutti, buon weekend. 12.33 Spazio Mattina termina qui. Termina, grazie per essere stati in nostra compagnia.
1: Ciao a tutti gli amici di Radio Puglia e buon pranzo.
0: Veramente, cosa? Allora, dovete sapere che Andrea cucina benissimo. Andrea cucina bene, ogni tanto mando le foto, questo rispattate cozzo, ma non ci invita mai a casa.
1: Ti riporterò.
0: Oggi cosa hai cucinato?
1: Oggi ancora nulla perché sto qua con te.
0: Ecco, oggi panino, oggi la famiglia Leonardelli va a mazza, così si vuol dire.
1: Esatto.
0: Perciò tua madre non cucina più.
1: Cucina in maniera limitata.
0: Quella sta sempre a dieta, tua madre è sempre un figurino,
1: esatto,
0: capito?
1: Quindi non si limitata.
0: Non si prende mai le licenze con quintali di olio, parmigiane fritte.
1: No.
0: Signora, qui bisogna sfamare suo figlio.
1: Lei è più sul dolce.
0: Ah, infatti, okay. Suo figlio va sottopeso, qua dobbiamo farlo ingrassare un po'.
1: Dovrei ingrassare.
0: Bisogna farlo ingrassare. Ragazzi, buona giornata, ci vediamo, o meglio, ci risentiamo a presto qui su Radio Puglia. Restate con noi perché c'è oggi pomeriggio Nair con Giulia e poi c'è Ranking Song con Danny. Ciao.

0: era per me.
1: Pronti a scendere in pista?
2: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
1: Da noi, noleggio kart rental e racing.
2: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
3: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
2: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
3: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
2: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
3: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
4: Pizzeria e braceria La Fenice.
5: Pizze e scrocchiarelle per tutti i gusti, cotte nel forno a legna.
4: La Fenice è anche un'eccellente braceria, con gustose fiorentine, arrosti misti serviti sulla pietra e stuzzicherie.
5: Si effettua anche asporto e servizio a domicilio. 080 33 25 301.
4: La Fenice, via Michele Latorre 72, Castellana Grotte.
6: Alla Fenice, tutto il calcio in diretta su Sky e DAZN.
7: Per una pausa di qualità, a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità, con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
8: Stai cercando un autolavaggio che ti soddisfi?
9: A Monopoli c'è Autolavaggio FB, lavaggio esterno e interno con igienizzazione e sanificazione dell'abitacolo, lavaggio tappezzeria con consegna in 24 ore e se vuoi ritiro e consegna a domicilio del tuo autoveicolo.
8: Autolavaggio FB, Viale Aldo Moro 59, nei pressi del McDonald's a Monopoli. Info 329 577 90 46.
10: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.

0: Radio Puglia.
1: Questo è il periodo perfetto.
2: Per cosa?
1: Per gustare la carne di pecora cotta in pignata o come arrosticini. Da Mimmo, macelleria Estecausa a Castellana Grotte, vi aspetta la regina della tradizione. La leggendaria pecora in pignata è sotto forma di arrosticini da far perdere la testa. Solo qui trovi maialino nero, carne podolica, insaccati di nostra produzione e infinite squisitezze da gustare a cena, in saletta o all'esterno, il mercoledì, venerdì e sabato sera. Fornello pronto da asporto dal lunedì al sabato.
3: Da Mimmo, macelleria Estecausa a Castellana Grotte in via Luigi Nitti 4. L'eccellenza è servita. AutoZeit ti mette in moto la vita. Vieni a scoprire nei nostri showroom la vasta gamma di automobili in pronta consegna, nuove, usate e aziendali garantite. Affidati alla professionalità di AutoZeit con l'ampia scelta di brand per soddisfare ogni esigenza. AutoZeit a Castellana Grotte. Vendita e showroom in via Luigi Sturzo 62. Esposizione in via Putignano. 347 290 1245. Seguici sui social.
4: Chicchirichì! La festa è qui!
5: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente! Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social!
6: Non c'è dubbio, qui si è sdraiato qualcuno. Guarda, si possono ancora vedere le forme di chi si è comodamente accoccolato sopra questo incredibile materasso.
7: I materassi Minoflex sono in lattice sfoderabili, in poliuretano, in lana, a molle insacchettate, in memory foam, realizzabili anche su misura e consegnati a domicilio.
8: Inoltre vendita di reti anche regolabili, copri materasso, cuscini anallergici, in lana, lattice e memory foam.
7: Minoflex, a Castellana Grotte, in via Putignano 60.

0: Il palmo d'oro permuta il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a Mezzogiorno 42.

0: Radio Puglia sono le ore 13 e un minuto. Radio Puglia News.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Nuova serie di attacchi delle forze americane contro l'Iran che risponde colpendo con droni e missili obiettivi statunitensi nel Golfo. Intanto, dopo la minaccia di Trump e dei risarcimenti alle navi colpite con i fondi iraniani congelati, Teheran avverte: sarebbe un precedente esplosivo. Facciamo il punto con Alessio Galea.
2: Dopo la 13ª notte di attacchi statunitensi contro l'Iran, i droni di Teheran hanno colpito questa mattina una base americana a Erbil nel Kurdistan iracheno. Nella notte, 4 morti e 5 feriti nei raid americani lanciati nel sud-ovest dell'Iran, che in risposta ha bersagliato con missili le basi statunitensi in Giordania e Kuwait. Sullo sfondo del fuoco incrociato si rialzano anche le tensioni diplomatiche. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha avvertito che l'intenzione di utilizzare fondi iraniani congelati per risarcire eventuali danni alle navi colpite nel Golfo crea un precedente esplosivo, riferimento alla dichiarazione di Trump secondo cui a partire da subito tutti i danni causati alle navi saranno risarciti con fondi iraniani detenuti dagli Stati Uniti.
1: Francia in fiamme, centinaia di persone sono state evacuate via mare dalla penisola di Cap Ferré sulla costa atlantica vicino Bordeaux a causa di un vasto incendio boschivo. Le fiamme stanno avanzando rapidamente fino ad interessare oltre 8.700 ettari di terreno, disposta all'evacuazione anche di migliaia di turisti da campeggi e case vacanza sulla costa atlantica sud-occidentale, sempre a causa degli incendi. Sorpreso a rubare, è stato accoltellato dal proprietario di casa dopo una colluttazione. È accaduto a Ramacca, nel Catanese. L'uomo, 37 anni, è ora ricoverato in prognosi riservata all'ospedale di Caltagirone, dove è piantonato. Si trova in stato di arresto per furto in abitazione e lesioni personali aggravate. Dopo una notte di riflessione, Pep Guardiola dice no alla proposta della Federcalcio di diventare CT della nazionale italiana. Grazie, sono onorato, ma non me la sento. E adesso prende quota l'investitura azzurra di Andrea Pirlo. Sentiamo Jenny De Gaetano.
3: Questo matrimonio non sa da fare. La pazza. Quanto affascinante idea di affidare il restyling della nazionale a Pep Guardiola resterà tale. Grazie, sono onorato, ma in questo momento non me la sento. Le parole del catalano arrivate nella notte dopo una lunga riflessione in merito alla proposta avanzatagli da Paolo Maldini e Leonardo di assumere il ruolo di CT azzurro. D'altra parte Guardiola la sua decisione l'aveva già presa dopo l'addio al City, preannunciando l'intenzione di prendersi un periodo di pausa, di volersi dedicare soprattutto alla famiglia. Probabilmente le certezze di Pep stavolta più di altre hanno vacillato al cospetto dell'offerta della Federcalcio. Al netto delle motivazioni personali, non avrebbe troppo convinto fare il commissario tecnico da remoto. Se lo faccio al 100%, avrebbe detto in sede di trattativa con l'amico Maldini, con cui non avrebbe mai parlato di soldi. E adesso scatta il piano B in pole, saldo, Andrea Pirlo, ma vietate escludere sorpassi all'ultima curva.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Radio Puglia, meteo.
4: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Puglia da Emma Parigi di Trebi Meteo. Col passare delle ore le precipitazioni saranno in attenuazione sulla Puglia, il tempo tornerà ad essere asciutto, ben assolato, con temperature diurne in diminuzione per correnti settentrionali sia sulla fascia adriatica sia ionica. Situazione meteo buona e tranquilla sulla Basilicata, cieli sereni o poco nuvolosi, temperature massime non oltre i 25-27 gradi. La giornata di sabato sarà ben assolata, cieli sereni o poco nuvolosi sulle regioni di sud-est, caldo di stampo mediterraneo, decisamente più sopportabile, con valori diurni in leggero incremento per l'attenuazione della ventilazione da nord. Ulteriori dettagli vi attendono sull'app di Trebi Meteo.

0: la pietra per me.
1: Sono nei guai, ho le infiltrazioni in azienda e non posso fermarmi con la produttività.
2: Carlo, ti basterà un minuto e il tuo tetto sarà subito riparato e calpestabile.
1: Ah, impossibile.
2: Chiama lo 080 990 1273. Risponde Tecnoresine a Capurso. E grazie alla nuova impermeabilizzazione con poliurea, applicata in un unico strato tramite hot spray, rende le superfici di cemento, legno e acciaio subito pedonabili e resistenti a ogni intemperie, con garanzia di 10 anni. Visita il sito tecnoresinesrl.it. Impermeabilizzare senza demolire.
3: Attenzione!
4: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia di ultima generazione è di casa.
3: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
4: E per il trasporto?
3: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
4: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
3: Un mondo avanti.
5: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani, scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
6: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Albachiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
7: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
6: Ristorante Albachiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339-53-65-659. Ristorante Albachiara. Aperto tutti i giorni.
8: Di Geso Motors Group. L'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group. A San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.

0: Radio Puglia.
1: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno. Da cui

ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

0: sembra per me.
1: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Bancometalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Bancometalli Italiano, a Fasano in Piazza Aldo Moro 9, nei pressi dell'ospedale. 080 439 2224. A Martina Franca in Piazza D'Angio 10, nei pressi dello stadio. 080 485 9542.
2: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo.
3: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
1: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte. 339 68 20 477. Seguici sui social.
4: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addio al celibato o nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
5: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
6: Sempre aperta, anche di domenica, la Tabaccheria delle Grotte è il tuo punto di riferimento pronto a soddisfare le tue necessità quotidiane. Nel cuore delle Grotte di Castellana offre servizi affidabili di pagamento bollette, edicola e spedizione e ritiro pacchi con Amazon Hub, Poste Italiane e UPS. Tabaccheria delle Grotte, in via Vito Matarrese 4 a Castellana Grotte. Vieni a trovarci.

0: L'almanacco del giorno.
1: Venerdì 24 luglio 2026, 205° giorno dall'inizio dell'anno.
2: Siamo sotto il segno del leone. La chiesa ricorda Santa Cristina.
1: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Cristina. Il nome ha origine greca e significa consacrata a Cristo. Il numero portafortuna è il 6, il colore è il verde e la pietra associata è lo smeraldo.
0: Accadde oggi.
1: Il 24 luglio del 2010 a Duisburg, in Germania, durante la Love Parade, 19 persone muoiono e 342 rimangono ferite a causa di una gigantesca calca avvenuta all'uscita di un tunnel lungo 200 metri e largo 30. Questa fu l'ultima edizione del festival. La Love Parade, che insieme a May Day e Nature One rimane uno dei grandi eventi della rave culture, ha segnato l'inizio dell'era della musica elettronica. Sempre negli stessi anni nascerà poi la Street Parade di Zurigo in Svizzera, sulla cresta dell'onda della Love Parade e promossa dall'emittente Viva TV.
0: Chi è nato oggi?
2: Tra i personaggi famosi nati il 24 luglio ricordiamo Ermanno Olmi, Vincenzo Salemme, Jennifer Lopez.
0: Le frasi del cinema.
1: L'uomo più ricco è quello che ha gli amici più potenti. Dal film Il Padrino parte terza.
0: Proverbio del giorno.
2: Là dove ci si ama, non scende mai la notte. Proverbio della Costa d'Avorio.
0: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
3: Una buona giornata a tutti da Roberto. Oggi è venerdì 24 luglio 2026. Siamo pronti con l'appuntamento dedicato all'oroscopo e allora partiamo subito dall'Ariete. È davvero una buona giornata, ideale per mettersi in viaggio, per occupare la scena con tono allegro e scanzonato. L'amore vi sorride nelle vesti di un'avventura maliziosa, capitata così per caso. Toro, saprete circondare chi vi piace di mille attenzioni seducenti e d'effetto anche. In famiglia, clima sereno e collaborativo, sogni premonitori. Una persona simpatica e spensierata entra all'improvviso nella vostra vita. Gemelli, gli astri vi favoriscono, promuovendo incontri e progetti. Cogliete la palla al balzo, preparatevi a conoscere facce e luoghi diversi. Novità e occasioni favorevoli all'orizzonte. Cancro, nulla di nuovo sotto il cielo dell'amore. Forse vi sentite un po' annoiati, ma non cercate diversivi a tutti i costi. Inclinazione all'interiorità. Una relazione a distanza vi crea inquietudine, ma è proprio nella lontananza che si misura l'intensità del rapporto. Leone, disposizione d'animo gioiosa e leggera. Successo in società, comunicativa efficace e un fascino che prescinde dall'età e vi rende sempre evergreen. Ammirati e corteggiati in ogni situazione, avrete tutti gli occhi puntati addosso. Vergine, piccoli ma fastidiosi contrattempi, malintesi al telefono e disguidi in viaggio. Famiglia brontolona e partner forse da cambiare, ma decidetevi però. Bilancia, una configurazione briosa rende brillante e spensierata la giornata. Pace fatta con la vostra dolce metà dopo un bisticcio, prevista una gita culturale. Nel cielo odierno astri che affinano l'intuizione e la fantasia. Scorpione, organizzate una rimpatriata con dei vecchi amici. Potrete aggiornarvi sulle ultime novità, noleggiare un DVD, ascoltare un CD uscito di recente. Attivatevi in anticipo e programmate una vacanza di gruppo. Sagittario, terrete testa agli intralci e senza perdere il sorriso. Fermento nel cuore. Buttatevi, ma non forzate i tempi. Se son rose, fioriranno. I vostri cari invece possono fare molto per voi. Anche se avete altro per la testa, lasciatevi catturare dalla loro allegria. Capricorno, godetevi un giorno di quiete, in compagnia del partner o dei familiari. Il segreto della felicità sta nelle piccole cose. È un'ottima idea pulire casa, arieggiarla, cambiare la disposizione dei mobili e liberarla da tutto ciò che non serve più. Acquario, le stelle di oggi sono in fermento. È naturale che vi sentiate su di giri, fascino malandrino. Molti vi approvano e vi rispettano. L'umore frizzante e la vostra estrosità calamitano l'attenzione. Pesci, cercate di non perdere la bussola se non tutto andrà come desiderate. Non cedete alla tentazione di scaricare il malumore su chi vi sta vicino. I problemi vi sembreranno più grandi di quanto non siano in realtà. Provate a rilassarvi anche con un hobby piacevole. E con questo segno chiudiamo l'oroscopo di oggi, ma vi aspetto per gli appuntamenti di questo weekend. Da Roberto, buon venerdì a tutti.
4: Ey, Titi me preguntó si tengo muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra, ey, pero no hay boda. Titi me preguntó si tengo muchas novias, muchas novias.

0: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
1: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
2: Certe canzoni hanno la capacità di migliorarci la giornata, come certe bontà. Provate la straordinaria mozzarella fior di latte deliziosa, un grande classico dal sapore inconfondibile, realizzata con il miglior latte del territorio pugliese. Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
3: A piccio risparmio per le tue bollette luce e gas da Angel Cell.
4: Ti offriamo consulenza gratuita per farti risparmiare e ti verrà il pricio di pagare le bollette. Vieni a trovarci nelle sedi di Castellana, Conversano e Monopoli e seguici sui social Angel Cell.
5: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati all'Ela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, dentistaalbania.it.
6: Da oltre 25 anni, Fortunello porta il gusto autentico della Puglia direttamente a casa tua.
7: Con i suoi camioncini che si spostano tra i vicoli delle meravigliose campagne e coste, ti propone gelati e surgelati freschissimi, ideali per rinfrescare le calde giornate estive con amici e ospiti.
6: La bontà, la freschezza e la tradizione pugliese sono il nostro marchio di fabbrica. Prenota al 333 800 58 23 i nostri prodotti e ricevi tutto comodamente a domicilio.
7: Fortunello, il gelato che ti fa sentire in vacanza, sempre con te.
8: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto in concessionaria.
9: PMV Ultramotor, Bari, Matera, gruppochiarito.it.

0: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Banco Metalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Fasano, in Piazza Aldo Moro 9, nei pressi dell'ospedale. 080 439 2224. A Martina Franca, in Piazza D'Angio 10, nei pressi dello stadio. 080 485 9542.
1: Sabato 25 e domenica 26 luglio, feste in onore della Sacra Famiglia presso la parrocchia in Contrada Sicarico di Monopoli, con musica dal vivo e sagra della frittella e degli antichi sapori. Sabato 25 luglio, ore 19.30, Santa Messa, e alle 20.30 i Cipurridi in concerto. Domenica 26 luglio, ore 19, Santa Messa, alle 20 The Soul Quintet Live Band, e alle 23 spettacolo pirotecnico. Vi aspettiamo presso la parrocchia Sacra Famiglia in Contrada Sicarico, sulla strada provinciale Castellana Monopoli.
2: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
3: Se anche i muri potessero parlare, ascoltiamoli. Muro del bagno, che succede?
4: Ho la muffa!
3: Tranquillo, ho sentito che i nostri padroni di casa vogliono ritinteggiarti con una pittura antimuffa Max Meyer.
4: Un'antimuffa Max Meyer, ora sì che si che si respira.
3: Se anche i muri potessero parlare, direbbero grazie Max Meyer. Dal 1895.
5: Scopri Max Meyer da Magazzini Lyra, in via Caduti di Russia 48 a Castellana Grotte.
6: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani, scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.

0: Radio Puglia News.
1: Bentrovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. C'è Dropifites Japonicus nel futuro delle terapie contro il cancro, ne sono convinti i ricercatori del Japan Advanced Institute of Science and Technology di Ishikawa. In un articolo pubblicato su Gut Microbes, gli esperti hanno puntato i riflettori su un batterio presente all'interno dell'intestino delle rane giapponesi, scoprendo

0: sviluppare la demenza, quanto afferma un gruppo di ricerca dell'Università di Lund in Svezia in un articolo pubblicato di recente su Neurology. Gli esperti sono giunti a questa conclusione dopo aver esaminato le cartelle cliniche di oltre 27.000 pazienti in 25 anni in uno studio che ha raccolto un'enorme mole di dati sulle abitudini alimentari dei cittadini svedesi e sulle loro condizioni di salute. All'interno del cervello esistono dei neuroni che si attivano solamente con la musica. È la tesi di un'equipe di ricerca dell'Università della California, San Francisco. Stando a quanto emerso dai test di laboratorio, la loro funzione consiste nella memorizzazione e nella rielaborazione delle melodie che ascoltiamo, ad ulteriore dimostrazione della complessa natura del rapporto che lega esseri umani e musica. Lo studio è recentemente comparso su Science Advances. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto.
1: Radio Puglia, meteo.
2: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Puglia da Emma Parigi di Trebi Meteo. Col passare delle ore le precipitazioni saranno in attenuazione sulla Puglia, il tempo tornerà ad essere asciutto, ben assolato, con temperature diurne in diminuzione per correnti settentrionali sia sulla fascia adriatica sia ionica. Situazione meteo buona e tranquilla sulla Basilicata, cieli sereni o poco nuvolosi, temperature massime non oltre i 25-27 gradi. La giornata di sabato sarà ben assolata, cieli sereni o poco nuvolosi sulle regioni di sud-est, caldo di stampo mediterraneo, decisamente più sopportabile, con valori diurni in leggero incremento per l'attenuazione della ventilazione da nord. Ulteriori dettagli vi attendono sull'app di Trebi Meteo.

0: Da oltre 25 anni, Fortunello porta il gusto autentico della Puglia direttamente a casa tua.
1: Con i suoi camioncini che si spostano tra i vicoli delle meravigliose campagne e coste, ti propone gelati e surgelati freschissimi, ideali per rinfrescare le calde giornate estive con amici e ospiti.
0: La bontà, la freschezza e la tradizione pugliese sono il nostro marchio di fabbrica. Prenota al 333-858-23 i nostri prodotti e ricevi tutto comodamente a domicilio.
1: Fortunello, il gelato che ti fa sentire in vacanza, sempre con te.
2: Com'è romantica la pioggia.
3: No, troppo romantica no. Dal mio terrazzo piove in casa.
4: Nessun problema. A Capurso c'è Tecnoresine, leader nel settore delle impermeabilizzazioni di lastrici solari. 10 anni di garanzia. Specializzati nel sistema impermeabilizzante in vetro resina pedonabile.
5: Tecnoresine. Impermeabilizzare senza demolire. Via Montesano 7, zona industriale Capurso. Info 080 990 1273.
6: www.tecnoresinesrl.it.
7: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena. Composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.
8: L'estate è arrivata, preparati al meglio con la farmacia pugliese a Castellana Grotte con promo imperdibili. Dal 30 al 50% di sconto sui solari Rilastil, Vichy e La Roche-Posay. Fino al 50% su drenanti e bruciagrassi Aboca, Sauber e Marco Viti per rimettersi in forma. E per combattere il caldo, meno 30% su integratori Polase, Massigen e Carnidin. Farmacia pugliese, la tua estate in piena salute. Via Conversano 110 a Castellana Grotte. E per non perdere nessuna novità, seguici sui nostri canali social.
9: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
10: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
11: Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo, a raccontarli a gente a cui non frega un cazzo. Spero tu

0: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo.
1: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
2: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte. 339 68 20 477. Seguici sui social.
3: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Banco Metalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Fasano in Piazza Aldo Moro 9, nei pressi dell'ospedale. 080 439 2224. A Martina Franca in Piazza D'Angio 10, nei pressi dello stadio. 080 485 9542.
4: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
5: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
4: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339 53 65 65 9. Ristorante Alba Chiara. Chiara.it, aperto tutti i giorni.
6: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
7: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto in concessionaria.
8: PMV Ultramotor, Bari, Matera, gruppochiarito.it.

0: L'almanacco del giorno.
1: Venerdì 24 luglio 2026, 205° giorno dall'inizio dell'anno.
2: Siamo sotto il segno del leone. La chiesa ricorda Santa Cristina.
1: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Cristina. Il nome ha origine greca e significa consacrata a Cristo. Il numero portafortuna è il 6, il colore è il verde e la pietra associata è lo smeraldo.
0: Accadde oggi.
1: Il 24 luglio del 2010 a Duisburg, in Germania, durante la Love Parade, 19 persone muoiono e 342 rimangono ferite a causa di una gigantesca calca avvenuta all'uscita di un tunnel lungo 200 metri e largo 30. Questa fu l'ultima edizione del festival. La Love Parade, che insieme a May Day e Nature One rimane uno dei grandi eventi della rave culture, ha segnato l'inizio dell'era della musica elettronica. Sempre negli stessi anni nascerà poi la Street Parade di Zurigo in Svizzera, sulla cresta dell'onda della Love Parade e promossa dall'emittente Viva TV.
0: Chi è nato oggi?
2: Tra i personaggi famosi nati il 24 luglio ricordiamo Ermanno Olmi, Vincenzo Salemme, Jennifer Lopez.
0: Le frasi del cinema.
1: L'uomo più ricco è quello che ha gli amici più potenti. Dal film Il Padrino parte terza.
0: Proverbio del giorno.
2: Là dove ci si ama, non scende mai la notte. Proverbio della Costa d'Avorio.
0: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.

0: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa! Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Da oltre 25 anni, Fortunello porta il gusto autentico della Puglia direttamente a casa tua.
2: Con i suoi camioncini che si spostano tra i vicoli delle meravigliose campagne e coste, ti propone gelati e surgelati freschissimi, ideali per rinfrescare le calde giornate estive con amici e ospiti.
1: La bontà, la freschezza e la tradizione pugliese sono il nostro marchio di fabbrica. Prenota al 333-858-23 i nostri prodotti e ricevi tutto comodamente a domicilio.
2: Fortunello, il gelato che ti fa sentire in vacanza, sempre con te.
3: Stai cercando un autolavaggio che ti soddisfi?
4: A Monopoli c'è Autolavaggio FB, lavaggio esterno e interno con igienizzazione e sanificazione dell'abitacolo, lavaggio tappezzeria con consegna in 24 ore e se vuoi ritiro e consegna a domicilio del tuo autoveicolo.
3: Autolavaggio FB, Viale Aldo Moro 59, nei pressi del McDonald's a Monopoli. Info 329 577 90 46.
1: Per la manutenzione della tua auto scegli Autofficina Abbinante.
4: Dall'autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
1: L'autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
5: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante, via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
6: Di Geso Motors Group. L'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oleomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in Corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
7: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
8: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.

0: pronti a scendere in pista?
1: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
0: Da noi, noleggio kart rental e racing.
1: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
2: Se anche i muri potessero parlare, ascoltiamoli. Muro di cucina, ma con tutto il caldo, la condensa, il fumo, il vapore che ti becchi ogni giorno a pranzo e cena, non sudi mai?
3: Sudo? Ma io sono tinteggiata Max Meyer.
2: E quindi?
3: Traspiro. Con me l'umidità si schianta contro il muro.
2: Se anche i muri potessero parlare, direbbero grazie Max Meyer. Dal 1895.
4: Scopri Max Meyer da Magazzini Lyra, in via Caduti di Russia 48 a Castellana Grotte.
5: A Fasano dell'Aquila vanta 3 generazioni di macellai e una grande passione, la brace. Carne di altissima qualità con i migliori tagli cotti a puntino. Adesso li trovi da Braceria da Vincenzo. Braceria da Vincenzo, a Fasano in via Caporale De Mola 1. Prenota il tuo tavolo al 388 81 98 232. Aperto dalle 19.30 alle 24 dal lunedì al sabato. Domenica chiusi.
6: Sabato 25 e domenica 26 luglio, feste in onore della Sacra Famiglia presso la parrocchia in Contrada Sicarico di Monopoli con musica dal vivo e sagra della frittella e degli antichi sapori. Sabato 25 luglio, ore 19.30, Santa Messa e alle 20.30 i Cipurridi in concerto. Domenica 26 luglio, ore 19, Santa Messa, alle 20 The Soul Quintet Live Band e alle 23 spettacolo pirotecnico. Vi aspettiamo presso la parrocchia Sacra Famiglia in Contrada Sicarico, sulla strada provinciale Castellana Monopoli.
7: Ciao Fulvio, ho l'auto di mia moglie dal meccanico, i miei figli si contendono la mia auto per il weekend e io devo andare fuori per lavoro.
8: Chiama Palmirent al 366-86-570-89 e noleggia l'auto o il veicolo commerciale che risponde alle tue esigenze, grazie ai prezzi competitivi e al servizio affidabile, flessibile e di qualità. Palmirent, via Giambattista Vico 72 a Castellana Grotte. Facebook e Instagram Palmisano Autoveicoli.
9: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43. amorusotraslochi.it.

Sono le ore 15 in punto. Buon pomeriggio a tutti voi da Radio Puglia. Sono Giulia e dall'altro lato del vetro con me questo pomeriggio per Pomeriggio On Air. Danny, buonasera. Buonasera a tutti voi. Buon pomeriggio. Come state? State belli freschi anche noi?

0: Doppio, doppio.
1: Sai che questa è l'ora del pisolino.
0: Hai ragione, hai ragione. Poi vedi con questo bel venticello, chissà, chissà.
1: Infatti, dico la verità, non sono un abitué di pisolini, però d'estate, sai com'è? Con questo freschetto.
0: Sì. Ma intanto godiamoci questo fresco, abbracciamoci di più anche grazie a questa bellissima canzone d'amore, Joliet.

0: Radio Puglia.
1: Oye, ¿cómo va? Ha smesso quel bel vento.

0: Biagio Antonacci resterà fino al 2 di agosto nell'anfiteatro romano di Lucera. Sta facendo una serie di concerti consecutivi ed è la prima volta che un artista sia italiano che internazionale si esibisce per così tanti concerti consecutivi in una location così importante dal punto di vista culturale e storico. Questo gli permette di assaporare tutto il territorio e di anche prendere, come dire, voce e di far prendere voce anche alla gente locale. Continuiamo con la musica dopo la pubblicità.
1: L'estate è arrivata, preparati al meglio con la farmacia pugliese a Castellana Grotte con promo imperdibili. Dal 30 al 50% di sconto sui solari Rilastil, Vichy e La Roche-Posay. Fino al 50% su drenanti e bruciagrassi Aboca, Sauber e Marco Viti per rimettersi in forma. E per combattere il caldo, meno 30% su integratori Polase, Massigen e Carnidin. Farmacia pugliese, la tua estate in piena salute. Via Conversano 110 a Castellana Grotte. E per non perdere nessuna novità, seguici sui nostri canali social.
2: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addia al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
3: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.

0: Il palmo d'oro permuta il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a Mezzogiorno 42.
2: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.

0: con 1000 lire, eh? Anche un gelato forse.
1: Io non
0: tu sei troppo giovane, hai ragione, hai ragione, dobbiamo chiederlo.
1: Con le 1000 lire ero molto giovane.
0: Dobbiamo chiederlo ai nostri radioascoltatori, che cosa acquistavate con 1000 lire? Si poteva comprare anche un gelato, ma forse anche di più. Ma soprattutto, cari radioascoltatori, chi ci vedreste adesso sulle nuove banconote dell'euro? Perché stanno per essere ristampate, ad esempio la mia faccia o quella di Danny,
1: sì,
0: no?
1: Sì.
0: Che ne pensi, Danny? Potrebbero ristamparle con le nostre facce?
1: Non siamo così importanti. Vabbè, nella società, nella cultura italiana.
0: No. Però Radio Puglia sì, quindi state con noi, anzi scriveteci 333-166-5757, vediamo un po' che cosa ne esce fuori, ne parliamo fra poco.

perché noi balliamo, balliamo, così restiamo svegli. Quindi restate, restate con noi e ballate insieme a noi. Cominciamo con un po' di saluti, per esempio c'è Anna da Monopoli e poi anche Antonio. Però la domanda di questo pomeriggio è: che cosa acquistavate voi negli anni 80 con 1000 lire? Perché nelle prossime ore potreste essere chiamati anche per il sondaggio su chi dobbiamo stampare sulle nuove banconote degli euro. Fatecelo sapere, 333 166 5757.

10:45 facciamo partire un bel jukebox, quindi scatenatevi con le vostre richieste. 333 166 5757.

0: A Radio Puglia sono le ore 15 e 30 minuti.
1: Insieme a Radio Puglia e ANAS, viaggi sicuro e informato. Ogni giorno notizie e aggiornamenti su traffico e viabilità.

0: per me.
1: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
2: Sempre aperta, anche di domenica, la Tabaccheria delle Grotte è il tuo punto di riferimento pronto a soddisfare le tue necessità quotidiane. Nel cuore delle Grotte di Castellana offre servizi affidabili di pagamento bollette, edicola e spedizione e ritiro pacchi con Amazon Hub, Poste Italiane e UPS. Tabaccheria delle Grotte, in via Vito Matarrese 4 a Castellana Grotte. Vieni a trovarci.
3: Chicchirichì! La festa è qui!
4: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente! Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social!
5: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, 393-458-1472.
6: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
7: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparate con assoluta maestria. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
6: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook, La Locanda del Riccio.
8: Radio Puglia.
9: Radio Puglia.
8: Da oltre 40 anni. Una di famiglia.
10: La mia domanda è, ma secondo voi se ne accorge qualcuno che è un altro pezzo che fa...

0: chissà se D'Argent d'Amico questa sera, che sarà presente alla Saga del Polpo a Mola di Bari, potrà gustare un bel panino col polpo. Noi negli anni 80, 90, con 1000 lire hai voglia a comprare panini. È vero? Allora qui c'è già un po' di gente che sta cominciando a scriverci. Ad esempio Luciano dice che negli anni 90 lui comprava un pacco di patatine, e aggiungo io, erano quelle patatine dove dentro ci trovavi anche delle belle sorprese. E poi c'è Donato da Monopoli invece, che dice che comprava un fumetto di Topolino. Che meraviglia, Topolino, con 1000 lire negli anni 90 compravi un fumetto. Continuate a scriverci 333-166-5757, che cosa acquistavate con 1000 lire negli anni 80 e 90.
1: Radio Puglia.

0: direttamente dal 1984 erano i Savage con Only You. Oggi siamo così molto nostalgici e chissà se avremmo potuto comprare un panino, una pizzetta al bar o un gelato con 1000 lire. Ma soprattutto vi chiedo, ma vi ricordate chi è che c'era stampato sopra? Sulla banconota da 1000 lire, quella degli anni 90. E poi andiamo ancora più indietro, è quella degli anni 80? Forza, fatemelo sapere.
1: Giulia, Angelo di Adelfia, io con 1000 lire compravo un sacco di figurine, fatti di figurine, ma non so quante, non mi ricordo bene, però ne erano tanti.
0: È vero, anche le figurine, che bei ricordi, tutti quegli album. Grazie, continuate a scriverci.
2: Radio Puglia.

0: cameriere fa finta, ma in fondo la testa non la perde mai.
1: E fra due minuti esatti faremo partire il nostro jukebox, quindi potete scatenarvi perché i più veloci saranno accontentati in questa diretta. Quindi vai 333-166-5757, questo è il nostro numero e ci sentiamo fra pochissimo.
2: Pomeriggio NER, la tua distrazione creativa.
3: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di Grotta Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
4: Per la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
5: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
4: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
5: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante, via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
6: Attenzione!
7: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia di ultima generazione è di casa.
6: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
7: E per il trasporto?
6: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
7: Euronics Liuzzi. La nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
6: Un mondo avanti.
8: Immaginate il cameriere pronto a prendere il vostro ordine, ma la connessione internet lenta e instabile del locale rende tutto vano. Scegli le offerte di Angel Cell per garantire una connessione rapida, affidabile e di alta qualità, così da poter navigare, chiamare e lavorare senza interruzioni o recensioni negative online del tuo ristorante. A Monopoli, Conversano, Castellano Grotte e sui social Angel Cell.
9: Sabato 25 luglio a Villa Maria a Castellana Grotte, serata pugliese tra stand enogastronomici e live music con Antonio Di Vagno. Tre consumazioni food con vino e bibite a 35 euro. Da Villa Maria a Castellana Grotte, sabato sera 25 luglio, serata di tipicità pugliesi con live music. Prenota subito allo 080 496 9833.
10: Ciao Ada, come va?
11: Ciao Rita! Sono in crisi con le scarpe che dovrò indossare al mio matrimonio. Quello che ho visto in giro non è realmente ciò che desidero.
10: Ma perché non vai da Roberto Bellino, a Castellana Grotte? Io ho fatto realizzare lì le calzature per il mio matrimonio e anche mia madre è la mia testimone, grazie alla possibilità di scegliere tra la loro vasta gamma di tessuti o addirittura utilizzare lo stesso tessuto del tuo abito. L'esclusività è garantita.
11: Stupendo!
10: Roberto Bellino, via Caduti di Russia 14 a Castellana Grotte, 329 72 155 83.

0: Azione creativa.
1: Siamo tornati in diretta alle 15:50 minuti su Radio Puglia con Giulia e Danny. Dobbiamo lanciare adesso, in questo preciso istante, il jukebox. Quindi vai, scatenatevi. 333-166-5757. Avete a disposizione pochissimi minuti, dovete essere velocissimi. Contattateci, vi ricordo che potete anche ascoltarci tramite la nostra app. Quindi non avete scuse. Vai.
0: È il momento del jukebox in radio. Al 333-166-5757 comunica subito il brano e lo ascolterai su Radio Puglia.

Damiana da Bitonto e poi ancora Antonio da Bari, Angela da Polignano e Nunzia, su queste bellissime note così romantiche, che saluta suo marito Sebastiano.

0: facendo venire fame. Allora, qui c'è Angela che dice che lui con 1000 lire comprava una bella treccina di quelle con lo zucchero sopra. Ve la ricordate? Soffice, soffice, per andare a scuola. Buonissima. Oppure c'è anche Roberto da Monopoli che dice sì, anche lui ricorda di comprare, insomma, che comprava spesso le patatine. E poi c'è anche la nostra amica Rita di Conversano che dice che lei acquistava invece la focaccina buona. Ragazzi, mi state facendo venire fame. Allora continuate anche voi.
1: Come se stessi andando a prendere la focaccina a 50 centesimi.
0: Esatto, praticamente. Ma io, ecco, l'altra domanda che vi pongo è, e me lo fate sapere, subito dopo la pubblicità, vediamo se siete così veloci e bravi. Chi è che era stampato sulla banconota da 1000 lire? Forza, forza, scatenatevi. 333-166-5757.
1: Ah, quel signore anziano?
2: Pomeriggio Nerd, la tua distrazione creativa. Sabato 25 e domenica 26 luglio, feste in onore della Sacra Famiglia presso la parrocchia in Contrada Sicarico di Monopoli, con musica dal vivo e sagra della frittella e degli antichi sapori. Sabato 25 luglio, ore 19:30, Santa Messa, e alle 20:30 i Cipurridi in concerto. Domenica 26 luglio, ore 19, Santa Messa, alle 20 The Soul Quintet Live Band, e alle 23 spettacolo pirotecnico. Vi aspettiamo presso la parrocchia Sacra Famiglia in Contrada Sicarico, sulla strada provinciale Castellana Monopoli.
3: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
4: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena. Composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. Alba Giardini Fasano.

0: alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto in concessionaria.
1: BMW Ultramotor, Bari, Matera, gruppochiarito.it.
2: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43. Amoruso Traslochi.it.

0: torniamo in diretta, sono le 16.06 di oggi venerdì 24 luglio, continuiamo con tutti i vostri saluti e le vostre dediche. Vito da Putignano, poi c'è Francesca e Lorenzo che ci ascoltano, stanno in macchina, chissà dove ve ne andate di bello, dite la verità. E poi c'è Gianna da Bari, poi c'è Ale, Giacomo, siete tantissimi oggi e bravi, siete molto bravi perché mi avete risposto correttamente. Adesso diciamo e svegliamo tutto, vi ricordo che è ancora in atto il jukebox, avete ancora pochissimi minuti per poter richiedere la vostra canzone che ascolterete oggi in questa diretta con me, Giulia e con Danny fino alle ore 18.
1: Buon pomeriggio a Radio Puglia. Io con 1000 lire mi compravo una gassosa, quella in bottiglia, spettacolare, e una piccola focaccina.
0: Ma grazie Michele, che bello, la gassosa e la focaccina. Oh ragazzi, basta, dai, io adesso c'ho fame, eh.

0: Giulio Giuseppe Verdi. Sì, sì, sì, bravi, siete stati davvero molto bravi dal 1969 al 1982. Però chi erano gli altri? Forza, forza, forza, che fino al 1998 chi erano gli altri stampati sulle mille lire? E poi più tardi vi devo leggere anche questo bellissimo messaggio, quindi restate con noi. Radio Puglia.
1: Pomeriggio Ner, la tua distrazione creativa.
2: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
3: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
2: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
3: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
2: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377-385. 2414. Scopri di più su metalgm.it.
4: Da oltre 25 anni, Fortunello porta il gusto autentico della Puglia direttamente a casa tua.
5: Con i suoi camioncini che si spostano tra i vicoli delle meravigliose campagne e coste, ti propone gelati e surgelati freschissimi, ideali per rinfrescare le calde giornate estive con amici e ospiti.
4: La bontà, la freschezza e la tradizione pugliese sono il nostro marchio di fabbrica. Prenota al 333-858-23 i nostri prodotti e ricevi tutto comodamente a domicilio.
5: Fortunello, il gelato che ti fa sentire in vacanza, sempre con te.
6: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
7: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
8: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparchignazia.it.
9: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
10: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
9: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339-53-65-659. Ristorante Alba Chiara. Chiara.it, aperto tutti i giorni.
11: A te che sei di buon umore grazie ai nostri programmi e alla nostra musica, buon ascolto da Radio Puglia.
12: Non possiamo piacere

E c'è Vito da Putignano che ci manda una bellissima foto della sua collezione di banconote storiche, ed è proprio lui, Giuseppe Verdi, su questa 1000 lire bellissima dei primi anni, insomma 70-80, bellissima. E invece poi c'è anche Michele da Adelfia che ci scrive: noi con 1000 lire da ragazzi, adolescenti, prendevamo da Modugno un frullato, un tramezzino e un panzerotto fritto. Bellissimo. Bravi, bravi, continuate a scriverci. Sono le 16:20 in diretta con voi fino alle ore 18. Adesso ci andiamo ad ascoltare Sfera e Basta con Shiva, con questa bellissima canzone Neon.

0: oggi stiamo facendo davvero un tuffo nel passato. Nel 1995 con 1000 lire potevamo comprare anche un chilo di pane. E dal 1982 al 95 sulla 1000 lire era stampato invece Marco Polo. Marco Polo, e invece dal 90 al 98 Maria Montessori. Che bei ricordi, che bei ricordi.
1: Pomeriggio Nerd, la tua distrazione creativa.
2: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
3: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
1: Pronti a scendere in pista?
4: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
1: Da noi, noleggio kart rental e racing.
4: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
1: Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oleomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com. A Castellana Grotte, magazzini Laira.
5: Utensileria, pitture, materiale elettrico e idraulico, abbigliamento da lavoro e antinfortunistica.
6: Magazzini Laira, la ferramenta e non solo. Zona artigianale, Castellana Grotte.
7: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
8: Chicchirichì!
1: La festa è qui!
9: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente! Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo traversa via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social!

York, da Matera a Sydney, Radio Puglia attraversa confini e oceani e trasforma la distanza in vicinanza. Connettiti tramite l'app o il sito radiopuglia.it. Interagisci tramite WhatsApp al 333 166 57 57 e sii parte di questo viaggio. Radio Puglia, nel cuore del mondo, nel cuore della nostra storia, nel cuore del sud.

i nuovi volti che saranno chiamati ad essere, anzi saremo noi chiamati a scegliere questi nuovi volti, quindi se volete potete anche rispondere al messaggio sul sito della Banca Centrale Europea, perché a 25 anni dal lancio l'euro si rifà il look, cari ragazzi, e quindi abbandoneremo un po' quella scelta, no, di mettere i ponti, tutte quelle architetture che era stata fatta 25 anni fa, e hanno ecco scelto di mettere invece i volti famosi di tutta, ovviamente rappresentanti di tutta l'Europa. Ad esempio c'è Maria Callas, oppure Beethoven, oppure ancora Miguel de Cervantes, un soldato, la scienziata Marie Curie, la scrittrice Bertha von Suttner. Insomma, sono davvero tantissimi volti. Chissà che sulla nostra prossima 10 euro magari non ci sia proprio Maria Callas. Olivia Dean, Olivia Dean, so easy.

0: L'estate è arrivata, preparati al meglio con la farmacia pugliese a Castellana Grotte con promo imperdibili. Dal 30 al 50% di sconto sui solari Rilastil, Vichy e La Roche-Posay, fino al 50% su drenanti e bruciagrassi Aboca, Sauber e Marco Viti per rimettersi in forma. E per combattere il caldo, meno 30% su integratori Polase, Massigen e Carnidin. Farmacia pugliese, la tua estate in piena salute. Via Conversano 110 a Castellana Grotte. E per non perdere nessuna novità, seguici sui nostri canali social.
1: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addii al celibato o nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
2: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
3: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena, composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.
4: Per la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
5: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
4: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
5: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante, via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.

piedi su questa meravigliosa canzone. Stasera John Legend sarà presente ad Ostuni per il Locust Festival. Ma i concerti, gli appuntamenti musicali questa sera sono tantissimi. Chissà quanti di voi sono già in viaggio, magari verso Bari. Stasera ci sono gli Scancanensi, oppure a Taranto con i Gemelli Diversi. Ma intanto ci ascoltiamo quest'altro bellissimo e romanticissimo pezzo di Vasco.

0: pomeriggio on air, sempre in vostra compagnia. Mancano due minuti alle 17 in diretta insieme a voi fino alle ore 18 con Giulia e Danny, e poi alle 18 restate sempre su Radio Puglia sintonizzati perché c'è la Ranking Song.
1: Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato e la domenica alle 16 e il lunedì alle 18.
2: Certe canzoni hanno la capacità di migliorarci la giornata, come certe bontà. Provate la straordinaria mozzarella fior di latte deliziosa, un grande classico dal sapore inconfondibile, realizzata con il miglior latte del territorio pugliese. Deliziosa, un sapore che ti Puglia.

0: per me.
1: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Bancometalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Bancometalli Italiano, a Fasano in Piazza Aldo Moro 9, nei pressi dell'ospedale. 080 439 2224. A Martina Franca in Piazza D'Angio 10, nei pressi dello stadio. 080 485 9542.
2: Questa proprio non ci voleva, Katia. Cominciare la mattina con l'auto che ti abbandona per strada è una serie di appuntamenti a cui non posso mancare.
3: Chiamiamo Palmisano Soccorso Stradale H24 al 366 86 57 089. Ritira l'auto in panne e ti consegna l'auto sostitutiva.
2: Dici sul serio?
3: Certo, perché Palmisano Autoveicoli a Castellano Grotte è anche noleggio e vendita di auto oltre al soccorso stradale H24. 366 86 57 089.
4: Ciao Ada, come va?
5: Ciao Rita! Sono in crisi con le scarpe che dovrò indossare al mio matrimonio. Quello che ho visto in giro non è realmente ciò che desidero.
4: Ma perché non vai da Roberto Bellino, a Castellana Grotte? Io ho fatto realizzare lì le calzature per il mio matrimonio. E anche mia madre e la mia testimone, grazie alla possibilità di scegliere tra la loro vasta gamma di tessuti o addirittura utilizzare lo stesso tessuto del tuo abito. L'esclusività è garantita.
5: Stupendo!
6: Roberto Bellino, via Caduti di Russia 14 a Castellana Grotte, 329 72 155 83.
7: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, dentistaalbania.it.

0: Il palmo d'oro permuta il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano. In via Estramurale a mezzogiorno 42.
2: Attenzione!
3: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
2: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
3: E per il trasporto?
2: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
3: Euronics Liuzzi. La nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
2: Un mondo avanti.
4: Da oltre 25 anni, Fortunello porta il gusto autentico della Puglia direttamente a casa tua.
5: Con i suoi camioncini che si spostano tra i vicoli delle meravigliose campagne e coste, ti propone gelati e surgelati freschissimi, ideali per rinfrescare le calde giornate estive con amici e ospiti.
4: La bontà, la freschezza e la tradizione pugliese sono il nostro marchio di fabbrica. Prenota al 333 800 58 23 i nostri prodotti e ricevi tutto comodamente a domicilio.
5: Fortunello, il gelato che ti fa sentire in vacanza, sempre con te.
4: Estate, relax e lavoro senza interruzioni con Angel Cell, la linea internet potente pensata per partite IVA, B&B e liberi professionisti, per non lasciare mai i tuoi clienti senza wifi. Scegli Angel Cell, potenza, stabilità e velocità sempre a portata di click, a Castellana Grotte, Conversano e Monopoli. Seguici sui social.
6: L'estate la vivi un po' alla volta, prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio, fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto in concessionaria.
7: BMW Ultramotor, Bari, Matera, gruppochiarito.it.

0: salutiamo Laura e Morena che ci ascoltano con la nostra app da Milano. Sono in attesa ai cancelli per entrare al concerto dei The Weeknd oggi, domani e dopodomani a San Siro. Ciao ragazze, mi raccomando, prendete i posti migliori, eh. E poi salutiamo anche Giuseppe da San Paolo.
1: Radio Puglia.

0: Ey, por el perreo, la salsa, la bomba y la plana. Chequéate la mía, cómo es que suena.
1: Ci sono buone notizie per chi aveva acquistato i biglietti ed era andato al concerto lo scorso 18 luglio a Milano e si è beccato una violentissima grandinata. Sono partiti già i rimborsi, però ieri sera a Bruxelles Bad Bunny ha detto sul palco che tornerà presto in Italia, a Milano. Quindi ha nominato l'Italia e si scusava ancora per, ecco, un fatto che, come ha lui stesso citato, è voluto da Dio.

0: Stai cercando un autolavaggio che ti soddisfi?
1: A Monopoli c'è Autolavaggio FB. Lavaggio esterno e interno con igienizzazione e sanificazione dell'abitacolo. Lavaggio tappezzeria con consegna in 24 ore. E se vuoi, ritiro e consegna a domicilio del tuo autoveicolo.
0: Autolavaggio FB. Viale Aldo Moro 59. Nei pressi del McDonald's a Monopoli. Info 329 577 90 46.
2: Domenica 26 luglio. Cena sotto le stelle con Live Music anni 80-90 a Villa Maria a Castellana Grotte. Prenota subito allo 080 496 9833. Cena con ballo sotto le stelle a 40 euro. Domenica sera 26 luglio da Villa Maria.
3: Sabato 25 e domenica 26 luglio. Feste in onore della Sacra Famiglia presso la parrocchia in Contrada Sicarico di Monopoli con musica dal vivo e sagra della frittella e degli antichi sapori. Sabato 25 luglio, ore 19.30, Santa Messa e alle 20.30 i Cipurriti in concerto. Domenica 26 luglio, ore 19, Santa Messa. Alle 20, The Soul Quintet Live Band. E alle 23, spettacolo pirotecnico. Vi aspettiamo presso la parrocchia Sacra Famiglia in Contrada Sicarico, sulla strada provinciale Castellana Monopoli.
4: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43, amorusotraslochi.it.
5: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
6: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
7: Questa notte tu porta la colpa al peccato. Ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info Max 347 011 58 72.

0: Ed erano i Timoria, Sole Spento. Nel 2003 Francesco Renga faceva parte di questo gruppo e questa sera Francesco Renga sarà a Molfetta, al Puglia Village. Magari alcuni di voi stanno già raggiungendo Molfetta, chi lo sa. E invece il prossimo 1° agosto sarà proprio qui a Castellana Grotte.
1: Radio Puglia, meteo.
2: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Puglia da Emma Parigi di Trebi Meteo. Finalmente si attenua il gran caldo anche sulle nostre regioni di sud-est per ventilazione settentrionale che soffia moderata a tratti tesa, specie sulla fascia adriatica e ionica. Le temperature in diminuzione non andranno oltre i 25-27 gradi in diverse località. Per il resto il tempo torna ad essere asciutto con ampi spazi di cielo sereno. La giornata di sabato sarà ampiamente soleggiata e cieli tersi con temperature diurne in leggero incremento prossime ai 27-28 gradi in diverse zone. Una ventilazione in attenuazione. Dettagli ed approfondimenti sull'app di Trebi Meteo.
1: Da Bari a New York, da Matera a Sydney, Radio Puglia attraversa confini e oceani e trasforma la distanza in vicinanza. Connettiti tramite l'app o il sito radiopuglia.it. Interagisci tramite WhatsApp al 333-166-5757 e sii parte di questo viaggio. Radio Puglia, nel cuore del mondo, nel cuore della nostra storia, nel cuore del Sud.

0: rabbia.
1: Pomeriggio Ner, la tua distrazione creativa.
2: E abbiamo ancora pochi minuti insieme a voi nella nostra diretta, ma alle 18 restate sintonizzati su Radio Puglia perché c'è la Ranking Song.
3: Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato e la domenica alle 16 e il lunedì alle 18.
4: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
5: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
4: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
5: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
4: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
6: Pronti a scendere in pista?
7: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
6: Da noi noleggio kart rental e racing.
7: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
8: Se anche i muri potessero parlare, ascoltiamoli. Wow, muro del salotto, che splendido verde ti sei messo.
9: Bello, eh? Un verde Max Meyer.
8: Mica uno qualsiasi. Spaziale. D'altronde quelli sono 130 anni che non sbagliano un colore.
9: Ma sai che anche per te sarebbe perfetto, caro il mio muretto?
8: Se anche i muri potessero parlare, direbbero grazie Max Meyer. Dal 1895.
10: Scopri Max Meyer da Magazzini Lyra, in via Caduti di Russia 48 a Castellana Grotte.
11: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
12: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparate con assoluta maestria. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
11: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook La Locanda del Riccio.
13: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
14: Sempre aperta, anche di domenica, la Tabaccheria delle Grotte è il tuo punto di riferimento pronto a soddisfare le tue necessità quotidiane. Nel cuore delle Grotte di Castellana offre servizi affidabili di pagamento bollette, edicola e spedizione e ritiro pacchi con Amazon Hub, Poste Italiane e UPS. Tabaccheria delle Grotte, in via Vito Matarrese 4 a Castellana Grotte. Vieni a trovarci.

0: questa canzone, pensate, fra 2 anni compirà 70 anni. 70 anni, ma se li porta benissimo, caro Danny, mica come me e te qua. Che siamo.
1: Hai voglia che se li porta bene, voglia.
0: Hai visto.
1: Un successone, un capolavoro.
0: Un successone. E pensate, pensa, caro Danny, che qua già si stanno preparando per festeggiare questo importantissimo anniversario. Quindi 70 anni, ma non solo a Polignano, in tutta Italia. Io qua ho di fronte a me il logo, perché oggi è stato reso noto il logo di questi festeggiamenti che riguardano non solo Volare, ma anche proprio Domenico Modugno, perché nel 2028 avrebbe compiuto 100 anni appunto dalla sua nascita. E quindi io qua vedo questo logo bellissimo, c'è una chitarra, poi c'è lui con le braccia aperte, questo mare tutto blu. Quindi ecco, questo centenario sarà l'occasione per celebrare non soltanto la grandezza del musicista e dell'interprete, ma anche l'uomo che ha saputo vivere e raccontare la libertà.
2: Radio Puglia.

0: si conclude qui il nostro pomeriggio on air, 3 ore passate con voi, che meraviglia ragazzi, grazie per averci seguito. E adesso la ranking song.
1: Pomeriggio on air. Insieme a Radio Puglia e ANAS, viaggi sicuro e informato. Ogni giorno notizie e aggiornamenti su traffico e viabilità.
2: Per una pausa di qualità a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità, con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
3: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa! Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
4: Per la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
5: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
4: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
6: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante, via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
7: Chicchirichì!
8: La festa è qui!
9: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente! Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social!
10: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
11: C'è un invito per questa notte dedicato a chi sa osare. Questa notte tu porta la colpa. Al peccato ci pensiamo noi. Showgirls Fasano, pronto a correre il rischio? La notte, dall'altra parte, è uno spettacolo. Info max 347 011 58 72.

0: Qui con me c'è Giulia.
1: Ed è il momento più atteso della settimana. Ma che bello! Ciao a tutti.
0: Allora Giulia, partiamo dalla ventesima,
1: subito,
0: come al
1: subito,
0: solito. Dai.
1: Sì.
0: Elenchiamo le 5 posizioni dalla numero 20.
1: Alla numero 20, Who Man, Peggy Yu. Saliamo alla 19ª posizione con Al mio paese, Serena Brancale, Levante, Delia. 18ª posizione per Canzone d'amore, Joliet. Alla numero 17, Mama o non mama, Madame. In 16ª posizione, Eroina, Kid Yugi.

0: su Radio Puglia Ranking Song. In diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato e la domenica alle 16 e il lunedì alle 18.
1: I tuoi occhi sono due pastiglie al centro di un'anima senza confini, montagne russe senza le mani.

0: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre, custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43, amorusotraslochi.it.
1: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
2: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
3: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
4: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
3: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339-53-65-659. Ristorante Alba Chiara. It, aperto tutti i giorni.
5: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto in concessionaria.
6: BMW Ultramotor, Bari, Matera, gruppochiarito.it.
7: L'estate è arrivata, preparati al meglio con la farmacia pugliese a Castellana Grotte con promo imperdibili. Dal 30 al 50% di sconto sui solari Rilastil, Vichy e La Roche-Posay. Fino al 50% su drenanti e bruciagrassi Aboca, Sauber e Marco Viti per rimettersi in forma. E per combattere il caldo, meno 30% su integratori Polase, Massigen e Carnidin. Farmacia pugliese, la tua estate in piena salute. Via Conversano 110 a Castellana Grotte. E per non perdere nessuna novità, seguici sui nostri canali social.

0: per ascoltare le altre posizioni. Dalla quindicesima siamo a questo punto, giusto? A questo, questa
1: esatto,
0: posizione.
1: Continuiamo con la nostra classifica. Numero 15, Buonvento, Jovanotti e Alfa. Alla quattordicesima posizione, Destino, Notos. Alla numero 13, Antidroga, Emma, Fabri Fibra. In dodicesima posizione si piazza Talk to You, Another. E alla 11, Da Dio di Brescia.

0: Il palmo d'oro permuta il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano. In via Estramurale a Mezzogiorno 42.
2: A Fasano dell'Aquila vanta 3 generazioni di macellai e una grande passione, la brace. Carne di altissima qualità con i migliori tagli cotti a puntino. Adesso li trovi da Braceria da Vincenzo. Braceria da Vincenzo, a Fasano in via Caporale De Mola 1. Prenota il tuo tavolo al 388 81 98 232. Aperto dalle 19.30 alle 24 dal lunedì al sabato. Domenica chiusi.
3: Sabato 25 e domenica 26 luglio, feste in onore della Sacra Famiglia presso la parrocchia in Contrada Sicarico di Monopoli con musica dal vivo e sagra della frittella e degli antichi sapori. Sabato 25 luglio, ore 19.30, Santa Messa e alle 20.30 i Cipurri in concerto. Domenica 26 luglio, ore 19, Santa Messa, alle 20 The Soul Quintet Live Band e alle 23 spettacolo pirotecnico. Vi aspettiamo presso la parrocchia Sacra Famiglia in Contrada Sicarico, sulla strada provinciale Castellana Monopoli.
4: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica. Scivoli mozzafiato, musica e adrenalina qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
5: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
6: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
5: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
6: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
5: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377-385 2414. Scopri di più su metalgm.it.

0: Puglia. Radio Puglia, dipinge la tua estate.
1: Siamo a metà classifica, ascolteremo le altre 10, speriamo tutte, però l'importante è sapere chi è che

0: E alla nona?
1: Alla nona Dai Dai di Shakira.
0: E all'ottava?
1: Loco Loco Gordo.
0: E alla settima?
1: White Girl Wasted Anna.
0: E alla sesta?
1: Cioccolata Veri e Sasi.

0: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Bancometalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Bancometalli Italiano, a Fasano in Piazza Aldo Moro 9, nei pressi dell'ospedale. 080 439 2224. A Martina Franca in Piazza D'Angio 10, nei pressi dello stadio. 080 485 9542.
1: Pronti a scendere in pista?
2: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
1: Da noi, noleggio kart rental e racing.
2: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
3: E Luca, t'ha deciso?
4: Sì, Angel Cell è la svolta. Consulenza luce, gas e internet.
5: Fissa un appuntamento nei negozi di Castellana Grotte, Conversano e Monopoli, perché con la consulenza di Angel Cell...
3: Stai senza pensiero.
4: Di Geso Motors Group. L'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group. A San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
6: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addio al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
7: Ciao Fulvio, ho l'auto di mia moglie dal meccanico, i miei figli si contendono la mia auto per il weekend e io devo andare fuori per lavoro.
8: Chiama Palmirent al 366-86-570-89 e noleggia l'auto o il veicolo commerciale che risponde alle tue esigenze, grazie ai prezzi competitivi e al servizio affidabile, flessibile e di qualità. Palmirent, via Giambattista Vico 72 a Castellana Grotte. Facebook e Instagram Palmisano Autoveicoli.
9: Questa notte tu porta la colpa al peccato. Ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info Max 347 011 58 72.

0: 5 posizioni.
1: Quinta posizione.
0: Alla quinta si piazza Jamaican Bam Bam di Usher.
1: Alla quarta
0: La testa gira, Fred De Palma, Nitta e Mischilla.
1: Alla terza
0: Digidi Digidi di DJ Hillam.
1: E alla seconda
0: Canto d'amore di Marco Mengoni e Angelina Mango.
1: Invece alla prima
0: alla
1: posizione
0: prima,
1: in
0: alla
1: cima
0: prima.
1: Il vincitore chi è?
0: Scopritelo insieme a noi. Restate sintonizzati su Radio Puglia.

Radio Puglia Ranking Song. In diretta ogni venerdì alle 18. In replica il sabato e la domenica alle 16 e il lunedì alle 18.

0: Radio Puglia News.
1: Buonasera da Lorenzo Villanetti. Il conflitto in Ucraina tra violente escalation bellica e spiragli diplomatici. Oggi massiccio bombardamento russo nei pressi di Kiev durante un evento organizzato da aziende impegnate nella difesa. Due missili balistici hanno causato una decina di morti e decine di feriti. Sotto attacco anche Odessa. Ieri raid hanno coinvolto Sloviansk e Zaporizhia con una quindicina di feriti. Zelensky si recherà a Washington il 28 luglio per i funerali del senatore repubblicano Graham. Previsto un incontro con Trump, secondo alcune fonti stampa potrebbe in quell'occasione essere formulata una proposta di tregua da presentare a Mosca per la fine del conflitto. E sempre per i funerali di Graham sarà martedì 28 luglio a Washington anche il primo ministro israeliano Netanyahu. Con lui il presidente Trump potrebbe analizzare la situazione in Libano e quella relativa al conflitto con l'Iran alla luce di una possibile nuova massiccia offensiva americana, come ipotizzato nelle ultime ore dallo stesso capo della Casa Bianca. L'attacco senza precedenti preannunciato da Trump ha dato seguito agli attacchi degli Houthi, stretti alleati dell'Iran, ad alcune navi cisterna dell'Arabia Saudita nello stretto di Bab el-Mandeb. Resta al centro dello scontro politico la misura contro la criminalità giovanile e le gang di strada. La premier Giorgia Meloni è tornata a ribadire la linea del governo. Chi aggredisce, rapina e devasta deve pagare sempre, anche se ha 15 o 16 anni. Netta la contrarietà delle opposizioni, che accusano la maggioranza di voler approvare norme punitive ai fini elettorali. La segretaria Dem, Elly Schlein, chiede di abbandonare la retorica propagandistica. Sarebbe arrivato dall'esterno il battero che avrebbe ucciso un bambino di 18 mesi in un asilo di Tropea. Il piccolo è deceduto in ospedale a Catanzaro, dove è attualmente ricoverato un altro bambino che frequenta lo stesso asilo. Altri tre, tutti con gli stessi sintomi, sono stati dimessi nel primo pomeriggio. La procura di Vibo Valentia ha aperto un'inchiesta. Si conclude alle 21 di stasera lo sciopero nazionale di 24 ore del trasporto ferroviario proclamato dai sindacati di base da CUB, SGB. L'agitazione è scattata ieri sempre alle 21 e ha interessato il personale del gruppo Ferrovie dello Stato, di Italo e di Trenord. Stamattina era circa il 30% la quota dei treni cancellati o in ritardo. Rispettate le fasce di garanzia, l'ultima è dalle 18 alle 21. Aumento dei salari, rafforzamento delle misure di sicurezza e tutela degli apprendisti e del lavoro notturno sono le principali ragioni della protesta. Ed è tutto, a più tardi.
0: Radio Puglia, meteo.
2: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Puglia da Emma Parigi di Trebi Meteo. Finalmente si attenua il gran caldo anche sulle nostre regioni di sud-est per ventilazione settentrionale che soffia moderata a tratti tesa, specie sulla fascia adriatica e ionica. Le temperature in diminuzione non andranno oltre i 25-27 gradi in diverse località. Per il resto il tempo torna ad essere asciutto con ampi spazi di cielo sereno. La giornata di sabato sarà ampiamente soleggiata e cieli tersi con temperature diurne in leggero incremento prossime ai 27-28 gradi in diverse zone. Una ventilazione in attenuazione. Dettagli ed approfondimenti sull'app di Trebi Meteo.

0: sera per me.
1: Chicchirichì! La festa è qui!
2: Sì, al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente. Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social.
3: Attenzione!
4: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia di ultima generazione è di casa.
3: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
4: E per il trasporto?
3: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
4: Euronics Liuzzi. La nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
3: Un mondo avanti.
5: Da oltre 25 anni, Fortunello porta il gusto autentico della Puglia direttamente a casa tua.
6: Con i suoi camioncini che si spostano tra i vicoli delle meravigliose campagne e coste, ti propone gelati e surgelati freschissimi, ideali per rinfrescare le calde giornate estive con amici e ospiti.
5: La bontà, la freschezza e la tradizione pugliese sono il nostro marchio di fabbrica. Prenota al 333 800 58 23 i nostri prodotti e ricevi tutto comodamente a domicilio.
6: Fortunello, il gelato che ti fa sentire in vacanza, sempre con te.
7: Una sola azienda, tante soluzioni.
8: Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena. Composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.
9: Sabato 25 luglio a Villa Maria a Castellana Grotte, serata pugliese tra stand enogastronomici e live music con Antonio Di Vagno. Tre consumazioni food con vino e bibite a 35 euro. Da Villa Maria a Castellana Grotte, sabato sera 25 luglio, serata di tipicità pugliesi con live music. Prenota subito allo 080 496 9833.

0: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, 393-458-1472.
2: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
3: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
4: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto in concessionaria.
5: BMW Ultramotor, Bari, Matera, gruppochiarito.it.
6: Per la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
5: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
6: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione, per dare un servizio sempre più efficiente.
5: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante. Via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.

0: per me. Sabato 25 e domenica 26 luglio, festa in onore della Sacra Famiglia presso la parrocchia in Contrada Sicarico di Monopoli, con musica dal vivo e sagra della frittella e degli antichi sapori. Sabato 25 luglio, ore 19:30, Santa Messa, e alle 20:30 i Cipurri di in concerto. Domenica 26 luglio, ore 19, Santa Messa, alle 20 The Soul Quintet Live Band, e alle 23 spettacolo pirotecnico. Vi aspettiamo presso la parrocchia Sacra Famiglia in Contrada Sicarico, sulla strada provinciale Castellana Monopoli.
1: Sempre aperta anche di domenica, la Tabaccheria delle Grotte è il tuo punto di riferimento, pronto a soddisfare le tue necessità quotidiane. Nel cuore delle Grotte di Castellana offre servizi affidabili di pagamento bollette, edicola e spedizione e ritiro pacchi con Amazon Hub, Poste Italiane e UPS. Tabaccheria delle Grotte, in via Vito Matarrese 4 a Castellana Grotte. Vieni a trovarci.
2: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
3: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia, con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43. amorusotraslochi.it.
4: Stai cercando un autolavaggio che ti soddisfi?
5: A Monopoli c'è Autolavaggio FB. Lavaggio esterno e interno con igienizzazione e sanificazione dell'abitacolo. Lavaggio tappezzeria con consegna in 24 ore. E se vuoi, ritiro e consegna a domicilio del tuo autoveicolo.
4: Autolavaggio FB, Viale Aldo Moro 59, nei pressi del McDonald's a Monopoli. Info 329 577 90 46.
6: Radio Puglia.

0: Benedetto me.
1: Radio Puglia. Insieme a Radio Puglia e ANAS, viaggi sicuro e informato. Ogni giorno notizie e aggiornamenti su traffico e viabilità.

0: pietra per me.
1: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto in concessionaria.
3: BMW Pultramotor, Bari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
4: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
5: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
4: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339-53-65-659. Ristorante Alba Chiara. Chiara.it, aperto tutti i giorni.
6: Se anche i muri potessero parlare, ascoltiamoli. Muro del bagno, che succede?
7: Ho la muffa.
6: Tranquillo, ho sentito che i nostri padroni di casa vogliono ritinteggiarti con una pittura antimuffa Max Meyer.
7: Un'antimuffa Max Meyer, ora sì che si che si respira.
6: Se anche i muri potessero parlare, direbbero grazie Max Meyer. Dal 1895.
8: Scopri Max Meyer da Magazzini Lair, in via Caduti di Russia 48 a Castellana Grotte.

0: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Immaginate il cameriere pronto a prendere il vostro ordine, ma la connessione internet lenta e instabile del locale rende tutto vano. Scegli le offerte di Angel Cell per garantire una connessione rapida, affidabile e di alta qualità, così da poter navigare, chiamare e lavorare senza interruzioni o recensioni negative online del tuo ristorante. A Monopoli, Conversano, Castellana Grotte e sui social Angel Cell.
2: Pronti a scendere in pista?
3: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
2: Da noi, noleggio kart rental e racing.
3: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
4: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
5: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparate con assoluta maestria. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
4: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook, La Locanda del Riccio.
6: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
7: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
8: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
9: C'è un invito per questa notte dedicato a chi sa osare. Questa notte tu porta la colpa. Al peccato ci pensiamo noi. Showgirls Fasano, pronto a correre il rischio? La notte, dall'altra parte, è uno spettacolo. Info max 347 011 58 72.

0: Radio Puglia.
1: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno.

Te ne sei tornata giù a Parigi. Te ne sei tornata giù a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata giù a Parigi. Te ne sei tornata giù a Parigi.

0: Radio Puglia sono le ore 20 e 4 minuti. Radio Puglia News.
1: Buonasera da Nicola De Muro. Si è conclusa l'autopsia sul corpo di Abderrahim Fakir. La procura indaga per omicidio colposo. Gli accertamenti dovranno chiarire le cause del decesso. Intanto il legale degli agenti sostiene da loro nessuna azione violenta. Il servizio di Lorenzo Villanetti.
2: L'accurata analisi in sede autoptica non ha fatto emergere alcunché riferibile ad un'azione eccessiva, violenta da parte dei due agenti. È quanto afferma l'ansia legale dei due poliziotti, l'avvocato Gabriele Bordoni, per la morte di Abderrahim Fakir, l'uomo di 42 anni deceduto domenica scorsa a Bologna al termine di un fermo di polizia. L'autopsia, iniziata stamane intorno alle 11 presso il Sant'Orsola di Bologna e finita nel tardo pomeriggio, aveva confermato la presenza di sangue nei polmoni, avvalorando l'ipotesi di un soffocamento per emorragia interna. Bisognerà attendere 90 giorni per gli esami completi. Il fascicolo per omicidio colposo vede inseriti nel registro delle annotazioni preliminari, senza formale qualità di indagati, i due agenti e i quattro sanitari della Croce Rossa intervenuti sul posto. Sullo sfondo, intanto, non si spengono le polemiche di natura politica. Un sindaco che convoca una piazza e sottovaluta cosa sarebbe potuto accadere ha un suo elemento di gravità, commenta il ministro dell'Interno Piantedosi. Attaccare me non risolverà nessun problema di ordine pubblico, risponde Lepore, primo cittadino del capoluogo emiliano.
1: Il conflitto in Ucraina, tra violente escalation belliche e spiragli diplomatici. Oggi massiccio bombardamento russo nei pressi di Kiev durante un evento organizzato da aziende impegnate nella difesa. Due missili balistici hanno causato una decina di morti e decine di feriti, anche in gravi condizioni. Sotto attacco anche Odessa. Ieri i raid hanno coinvolto Sloviansk e Zaporizhzhia con una quindicina di feriti. Zelensky si recherà a Washington il 28 luglio per i funerali del senatore repubblicano Lindsey Graham. Previsto un incontro con Trump, secondo alcune fonti stampa, potrebbe in quell'occasione essere formulata una proposta di tregua da presentare a Mosca per la fine del conflitto in Ucraina. E sempre per i funerali di Graham sarà martedì 28 luglio a Washington anche il primo ministro israeliano Netanyahu. Fine settimana da Bolino Rosso con oltre 27 milioni di veicoli in viaggio sulle strade delle vacanze. Sentiamo Barbara Salvatore.

0: E in vista dell'aumento del traffico scatta il piano dell'ANAS. Da oggi fino al 7 settembre saranno chiusi o sospesi 1.175 cantieri, l'83% di quelli attivi. Operativi inoltre 2.500 addetti per monitorare gli spostamenti in tempo reale. A pesare però sulle partenze degli italiani il caro carburanti spinti dalla risalita del petrolio. In 3 settimane, denuncia il Codacons, il prezzo medio del gasolio è salito di 27,9 centesimi sulla rete ordinaria e di 26 centesimi in autostrada. Non va meglio per la benzina, rincarata di 16,5 centesimi. Aumenti che si traducono in una vera e propria stangata per gli automobilisti, con un pieno di gasolio che costa 14 euro in più rispetto al 3 luglio, oltre 8 euro in più per la verde. In pressing sul governo l'associazione dei consumatori. Per salvare l'estate degli italiani, tagli subito le accise sul gasolio di almeno 15 centesimi, così da riportare i prezzi sotto la soglia dei 2 euro al litro.
1: Ed è tutto, buona serata.
2: Radio Puglia, meteo.
3: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Puglia da Emma Parigi di Trevi Meteo. Finalmente si attenua il gran caldo anche sulle nostre regioni di sud-est per ventilazione settentrionale che soffia moderata, tratti tesa, specie sulla fascia adriatica e ionica. Le temperature in diminuzione non andranno oltre i 25-27 gradi in diverse località. Per il resto il tempo torna ad essere asciutto con ampi spazi di cielo sereno. La giornata di sabato sarà ampiamente soleggiata e cieli tersi con temperature diurne in leggero incremento prossime ai 27-28 gradi in diverse zone. Una ventilazione in attenuazione. Dettagli ed approfondimenti sull'app di Trebi Meteo.

0: Grotte con promo imperdibili. Dal 30 al 50% di sconto sui solari Rilastil, Vichy e La Roche-Posay. Fino al 50% su drenanti e bruciagrassi Aboca, Sauber e Marco Viti per rimettersi in forma. E per combattere il caldo, meno 30% su integratori Polase, Massigen e Carnidin. Farmacia Pugliese, la tua estate in piena salute. Via Conversano 110 a Castellana Grotte. E per non perdere nessuna novità, seguici sui nostri canali social.
1: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto in concessionaria.
3: BMW Ultramotor, Bari, Matera, Gruppo Chiarito.

0: Il palmo d'oro permuta il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano. In via Estramurale a mezzogiorno 42.
2: Attenzione!
3: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia di ultima generazione è di casa.
2: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
3: E per il trasporto?
2: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
3: Euronics Liuzzi. La nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
2: Un mondo avanti.

0: sempre aperta. Anche di domenica, la Tabaccheria delle Grotte è il tuo punto di riferimento pronto a soddisfare le tue necessità quotidiane. Nel cuore delle Grotte di Castellana offre servizi affidabili di pagamento bollette, edicola e spedizione e ritiro pacchi con Amazon Hub, Poste Italiane e UPS. Tabaccheria delle Grotte, in via Vito Matarrese 4 a Castellana Grotte. Vieni a trovarci.
1: Sono nei guai, ho le infiltrazioni in azienda e non posso fermarmi con la produttività.
2: Carlo, ti basterà un minuto e il tuo tetto sarà subito riparato e calpestabile.
1: Ah, impossibile.
2: Chiama lo 080 990 1273. Risponde Tecnoresine a Capurso. E grazie alla nuova impermeabilizzazione con poliurea, applicata in un unico strato tramite hot spray, rende le superfici di cemento, legno e acciaio subito pedonabili e resistenti a ogni intemperie, con garanzia di 10 anni. Visita il sito tecnoresinesrl.it. Impermeabilizzare senza demolire.
3: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43, amorusotraslochi.it.
4: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati all'Ela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, dentistaalbania.it.
5: Questa proprio non ci voleva, Katia. Cominciare la mattina con l'auto che ti abbandona per strada è una serie di appuntamenti a cui non posso mancare.
6: Chiamiamo Palmisano Soccorso Stradale H24 al 366 86 57 089. Ritira l'auto in panne e ti consegna l'auto sostitutiva.
5: Dici sul serio?
6: Certo, perché Palmisano Autoveicoli a Castellana Grotte è anche noleggio e vendita di auto oltre al soccorso stradale H24. 366 86 57 089.
7: A piccio risparmio per le tue bollette luce e gas da Angel Cell.
8: Ti offriamo consulenza gratuita per farti risparmiare e ti verrà il pricio di pagare le bollette. Vieni a trovarci nelle sedi di Castellana, Conversano e Monopoli e seguici sui social Angel Cell.
9: Radio Puglia.

0: pronti a scendere in pista?
1: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
0: Da noi, noleggio kart rental e racing.
1: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano. Certe canzoni hanno la capacità di migliorarci la giornata, come certe bontà. Provate la straordinaria mozzarella fior di latte deliziosa, un grande classico dal sapore inconfondibile, realizzata con il miglior latte del territorio pugliese. Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: Domenica 26 luglio, cena sotto le stelle con live music anni 80-90 a Villa Maria a Castellana Grotte. Prenota subito allo 080 496 9833. Cena con ballo sotto le stelle a 40 euro. Domenica sera 26 luglio da Villa Maria.
3: Per la manutenzione della tua auto scegli Autofficina Abbinante.
4: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatica.
3: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
4: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante. Via Ponte 47L, Bari Carbonara. 080 503 2026.
5: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquaparco Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno.
6: Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
7: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addie al celibato o nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
8: Questa notte tu porta la colpa al peccato. Ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info Max 347 011 58 72.

Questa notte tu porta la colpa al peccato. Ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info Max 347 011 58 72.

Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato.

Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato e la domenica alle 16.

C'è un invito per questa notte dedicato a chi sa osare. Questa notte tu porta la colpa. Al peccato ci pensiamo noi. Showgirl Sfasano, pronto a correre il rischio? La notte, dall'altra parte, è uno spettacolo. Info max 347 011 58 72.

Banking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Banking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato e la domenica alle 6.

0: Questa notte tu porta la colpa al peccato. Ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info Max 347 011 58 72.
1: Ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

ritorno. E se bastasse una notte, sì, per farci sparire, cancellarci in un lampo come un meteorite, sì, godersi l'impatto, non ci importa la

0: artificio.
1: Ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.
2: Non ho bisogno più di niente adesso che mi illumini d'amore immenso fuori e dentro. Credimi se puoi.

cose serie. Non c'è niente al mondo che mi deconcentri. Non c'è cosa bella dove tu non c'entri. Dicono finiscila con questa storia di essere romantico fino alla noia.

emozioni forti come il primo giorno, che fanno sparire le cose che ho intorno. Cercherò il tuo sguardo nei posti affollati, la tua libertà oltre i fili spinati. Non potrai capire mai cosa scateni quando mi apri la finestra dei tuoi seni. Quel comandamento scritto sui cuscini,

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso, non ti ruberò mai più il nostro primo bacio, non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui

sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

0: Radio Puglia.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove, ti puoi fermare.

0: Sapevo mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Spazio Mattina. Dal lunedì al sabato, dalle 9.30 alle 12.30 su Radio Puglia. Il programma di attualità e approfondimenti, durante il quale poter interagire, commentare e conversare. Spazio Mattina. Il tuo spazio da protagonista.